What's that? What's that? What time? All right.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: questa qua.
1: Buongiorno, Ben.
2: Buongiorno, messiere.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
2: e un osso,
1: certo.
2: E...
1: Marie, le baguette! Sbrigati avanti!

0: Ma niente di nuovo.
1: Sei venuta solo ieri.
0: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
1: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
0: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
1: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
0: Ma signore,
1: insisto.
0: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
2: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che per lui.

0: Va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, diretto da Annalina Ferrante e condotto da Lorenzo Tozzi e DJ, che sarei io. Rosso e nero a pua. Ma come nasce una canzone?
1: Un bacio e la lasso volare.
0: Ciao.
1: Le mando un bacio e la lasso volare.
2: Ciao Lorenzo, ciao bambini, facciamo festa!
3: Ciao bambini, ciao DJ, che bello entusiasmo!
2: Sì, Lorenzo, oggi ho proprio voglia di festeggiare!
3: Ok DJ, ma cosa c'è da festeggiare? È il tuo compleanno? Auguri, non lo sapevo!
2: No, Lorenzo, no, non è il mio compleanno!
3: Ah, il tuo onomastico, è San DJ oggi!
2: No, ma sarebbe carino, eh! No, è solo che sono felice!
3: Che bello, DJ. Sono felice che tu sia felice.
2: E io sono felice del fatto che tu sei felice perché io sono felice. Ecco.
3: Ma posso sapere perché sei felice?
2: Beh, sono felice perché insieme a te ho imparato molte cose che prima non sapevo sulla musica, sulle canzoni. Cioè, sì, sono un DJ. Mi piacciono le musiche. Va bene, mi chiamo DJ. Ma tu mi hai insegnato proprio le note, l'immaginazione, l'ironia, tante altre cose. Ecco.
3: Ah, sì, sentiamo un po' cosa hai imparato.
2: Beh, allora Lorenzo, per esempio, ho imparato che per scrivere una canzone è necessario conoscere le note musicali. Cioè, non che io prima non lo sapessi, però insomma, ecco, mi hai dato uno spunto in più.
3: Bene, bene, DJ, e fin qui ci siamo. Era abbastanza semplice in fondo.
2: Sì.
3: Poi cos'altro ci vuole? Sentiamo.
2: Oh, vediamo, è necessario essere curiosi, farsi delle domande. Insomma, bisogna aprire gli occhi e guardare tutto ciò che c'è intorno a noi, con un poco di ironia, ma soprattutto con il cuore.
3: Wow!
2: Già, e poi bisogna cercare l'ispirazione, no? Ti ricordi quella...
3: No,
2: scherzavo. È vero, scherzavo. La scintilla, ecco, che accende il desiderio di raccontare, di creare, di lasciare una traccia. Giusto, Lorenzo?
3: Giustissimo, DJ. Sono senza parole. Sei davvero bravo.
2: Beh, ma non basta, Lorenzo. Soltanto fermarsi a guardare le cose reali. Bisogna anche imparare ad usare la nostra immaginazione, la nostra fantasia. Andare oltre, ecco. Rendere possibile l'impossibile. Come sono filosofico oggi, giusto?
3: 10 e lode, DJ.
2: Grazie.
3: Allora, andiamo avanti con gli ingredienti.
2: Sì, dunque latte,
3: DJ.
2: No, va bene, scherzavo.
3: Devi sapere che c'è una cosa che considero indispensabile quando scrivo le mie canzoni.
2: Sì?
3: E in generale nella vita di tutti i giorni.
2: E cioè?
3: Cioè, DJ, che non bisogna mai smettere di giocare.
2: Vero,
3: mai.
2: Vero, vero.
3: Non bisogna mai dimenticare di avere cura del bambino che c'è dentro di noi.
2: Sì?
3: Anche quando siamo grandi. Perché la vita è più divertente se si gioca.
2: Grandioso! E io giocherei dalla mattina alla sera, dai, te lo confesso. Il gioco è una cosa seria, anzi tremendamente seria.
3: Questo mi piace, DJ. Hai proprio ragione.
2: Sì, beh, a me piacciono tutti i giochi, sai. Ma il mio preferito è Nascondino. Sì, poi anche, ok, va bene, 1, 2, 3 stella, Palla Avvelenata, non so se lo conosci. E a te, Lorenzo, che gioco ti piace?
3: A me, DJ, piace moltissimo Strega, Comanda, Colore.
2: Oh, sì, è vero. La metto nella mia classifica personale, vero? Dai, giochiamo insieme, avanti.
3: Ok, dai, DJ, giochiamo.
2: Via!
4: Strega, comanda, colore. Strega, comanda, colore.

0: Sì, però bisogna correre troppo in questo gioco per trovare tutti i colori, eh. Sono stanchissimo. Oh, che stanchezza.
1: Dai, DJ, sei un pappamolle.
0: Sì.
1: Dai, non abbiamo giocato neppure 5 minuti e già sei stanco, dai.
0: Un pochino sì, dai. Hai ragione però, Lorenzo, ma sono un poco fuori forma, sai, dai. Facciamo un gioco più tranquillo, uno di quelli, che so, che si resta seduti. Tipo, com'è che si chiama quel gioco che bisogna trovare le parole con la stessa iniziale, quello... Dai, avanti, sai.
1: È arrivato un bastimento.
0: Ah, sì? Ma io non ho visto arrivare nessuno, veramente, un bastimento? Oh sì! È arrivato un bastimento carico di lettere, volevi dire?

0: vinto!
1: Beh, in effetti sei stato bravissimo!
0: Mi sono divertito molto, Lorenzo. Giochiamo ancora?
1: DJ, dobbiamo salutarci. Oh. Ci vedremo presto.
0: Ma sempre sul più bello, Lorenzo. Tu vuoi salutarmi? Ma andiamo. Oh, vabbè. Va bene. Ciao, Lorenzo. Ciao, bambini. A presto.
1: Ciao, bambini. Ciao, DJ.
0: Ciao. E allora, miei cari bambini e bambine, ci sentiamo! È stato bello giocare con voi anche oggi. Ciao da Lorenzo e da DJ, qui su Radio Kids.
2: È arrivato un bastimento carico di...

0: Tanti baci per voi. Ciao.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Crude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono. Ciao a tutti, un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. Volevo farvi una domanda. Vi piace andare al museo? Beh, allora so che sicuramente qualcuno di voi c'è già stato e magari si è anche divertito molto, forse vedendo gli scheletri giganteschi dei dinosauri o chissà quale altra avventura, gli uomini primitivi, ma insomma, però... Qualcun altro invece non c'è stato e magari potrebbe storcere il nasino dicendo ma i musei sono posti tristi, noiosi. No. Niente di più falso. Dovete sapere che andare al museo è sempre un'avventura straordinaria.
3: Parole sante, Armandino mio, che io, Crude, l'alieno del pianeta Kot, condivido e sottoscrivo in pieno.
2: Eccolo qui. E ti pareva che non arrivasse anche lui. Ciao, Crude.
3: Ciao.
2: Ma scusami, non ho capito bene. Allora, d'accordo che da quando sei diventato buono può accadere di tutto, però questa non me l'aspettavo. Cioè, anche a te piace visitare i musei?
3: Io? Ma che scherzi?
2: No.
3: Adoro andare in gita al museo. Devi sapere che da noi, sul pianeta Cotta, sin da bambini, Armandino mio dolcissimo, carissimo, adoratissimo, tenerissimo...
2: No, smettila, Crude! Dai, vai avanti piuttosto con quello che stavi dicendo, dai.
3: Dolcissimo, buonissimo, gentilissimo...
2: No, basta! No. Stavi dicendo che voi, sul pianeta Cotta, fin da bambini...
3: Andiamo tutti in gita al museo. E io devo dire che mi sono sempre divertito tantissimo e ho anche imparato un sacco di cose.
2: Beh, allora, questo è proprio quello che succede quando si va al museo, Però... Però conoscendoti, insomma, dalle informazioni che tu ci hai dato, mi sembra strano che sul pianeta Kot ci sia questo tipo di educazione.
3: Devo dirti, seppure a malincuore, Armandino mio caro, che ti sbagli di grosso.
2: Ah.
3: Il nostro pianeta pullula di musei di ogni tipo e genere. Ed io in particolare adoro quelli dedicati all'arte.
2: Ma dai! Ma guarda che questa è davvero una notizia straordinaria. Io mai avrei immaginato che il terribile Crude, quello che vuole invadere la Terra dopo averla resa una landa desolata, sia un frequentatore di musei e dedicati all'arte poi.
3: Quello era il passato. Quel Crude non esiste più.
2: Vabbè.
3: Adesso c'è un nuovo Crude, buono, gentile, disponibile, pronto a fare del bene per aiutare i poveri terricoli.
2: E io devo dirti che non so se era meglio quando eri cattivo, tanto le tue missioni poi si rivelavano dei fallimenti.
3: Taci! Scusa Armandino, ti prego, non rimangare il passato, Volgiamo lo sguardo al futuro. Anzi, sai che ti dico?
2: Cosa
3: farò
2: faccio?
3: Una nuova buona azione per i bambini della Terra.
2: Ecco. Quando dici così, io non so perché, o invece forse lo so e anche molto bene, però quando dici così io mi preoccupo davvero tanto.
3: Io farò in modo che i bambini della Terra abbiano le stesse possibilità dei bambini del pianeta Kot. Costruirò dei musei adatti a loro.
2: Ma sulla Terra ci sono già dei musei, sono bellissimi, divertenti e sono posti dove i bambini possono imparare e divertirsi. Anzi, guarda, se vuoi ti faccio l'elenco.
3: Non dire sciocchezze! I musei che avete sulla Terra sono tristi, noiosi, niente a che vedere con quelli del mio pianeta.
2: No, a parte che non sono d'accordo per niente, però allora, prima di non essere d'accordo, voglio capire che differenza c'è. Che cosa hanno di diverso i musei del pianeta Kot da quelli che abbiamo noi sulla Terra?
3: Lo scoprirai. Lo scoprirai presto, Armandino mio caro. Vedrai, i bambini saranno felicissimi. Sarà il solito successone.
2: Non so che dire. Da un lato quel farlocco di Crude questa volta mi sta quasi convincendo, perché poi se i bambini sono davvero felici con questa novità dei musei del pianeta Kot, c'è tutto da guadagnare. Però dall'altra, come sempre, sotto c'è qualcosa che non mi convince. Vabbè, come ha detto lui, tra poco lo scopriremo. Aspettiamo.
4: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: di suonar, di fare ricordare
1: l'arca di Noè, sa sa sa sa, olè.
0: Cor geste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non so

0: Eccoci di nuovo insieme, stiamo parlando di musei, di arte e allora fatemelo sapere, fate sapere al vostro Armando se vi piace andare al museo, quale avete visto recentemente, raccontatecelo con i vostri messaggi vocali. Beh, stavamo facendo tutto questo quando poi è arrivato lui, l'alieno più farlocco della galassia, il terribile Crood, si fa per dire... terribile, visto che tra l'altro è diventato buono e anche questa volta ci ha proposto la sua missione, che è
1: trasformare i musei della Terra.
0: Ecco.
1: Anzi, costruirne di nuovi per far divertire imparando. I bambini della Terra ne saranno felici.
0: Beh, devo dire che questa volta il proposito è buono. Però, caro Crood, non ci hai ancora spiegato qual è la differenza tra i musei della Terra e quelli del tuo pianeta Kot.
1: Oh, è semplice, Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino.
1: Beh, i nostri musei sono luoghi vuoti, tristi.
0: No.
1: Desolanti, molto sporchi e senza luce. Spesso ricolmi di spazzatura puzzolente, fanghi, rifiuti di ogni genere.
0: Ma che razza di musei sono? Ma scusa,
1: sono luoghi dedicati alla bellezza e all'arte.
0: Ma quali?
1: La meraviglia dei rifiuti.
0: La puzza.
1: No. Lo lezzo.
0: Ma
1: lo sporco.
0: Ma dai.
1: Tutto ciò che nobilita la vita. Mi stupisco che tu non capisca.
0: Ma come? Spazzatura, fango, sì. Rifiuti di ogni genere, puzzolenti e mefitici,
1: esatto.
0: Luoghi tristi, desolati e senza luce. Ma sarebbe questa, secondo te, l'arte e la bellezza?
1: Certo. E noi dedichiamo tutto il nostro impegno e la nostra cura per rispettare il patrimonio artistico.
0: Sai che roba.
1: Ah, per questo motivo, caro mio, i bambini del pianeta Kot vengono accompagnati in visita ai musei per coltivare questa sana educazione.
0: Ma quale sana educazione? È una cosa orribile! I bambini hanno bisogno di tutt'altro. Devono invece essere educati alla bellezza, alla gioia, non alla spazzatura!
1: Povero Armandino.
0: Ecco, Armandino ancora.
1: Si vede proprio che non sei stato educato.
0: Ma non è vero.
1: E così pure i bambini della Terra. Ma non ti preoccupare, rimedierò io. Così finalmente sarete tutti tristi e sporchi.
0: No. Ma cosa dici? Noi non vogliamo essere tristi e sporchi.
1: Raccoglierò tutta la spazzatura e la spargerò ovunque.
0: Ma no,
1: Armandino, finalmente anche voi terricoli riceverete il giusto insegnamento per apprezzare la vera bellezza. Torno subito.
0: Crood, fermati, non lo fare. Crood, fermati. Ai, questa volta sì che è un vero disastro. Ma ci pensate, sul pianeta Kot gli abitanti sono educati sin da bambini ad apprezzare i rifiuti e la spazzatura che vengono posti nei musei come se fossero opere d'arte. Questa volta siamo proprio nei guai. E speriamo che questa sua nuova buona azione, come la definisce lui, fallisca. Sta piangendo. Eccolo. Forse ci è andata bene anche questa volta. A giudicare dal suo pianto disperato.
2: Ehi là.
0: Crudino, cosa succede? Perché piangi?
1: Che ho fallito. Anche questa volta.
0: Oh, no.
1: Perché? Io dico perché?
0: Oh, mi dispiace tanto, Crudino. Vuoi dire che non sei riuscito a riempire i musei della Terra di spazzature e rifiuti come avevi promesso?
1: Oh, no. Quello l'ho fatto, eh.
0: Aia.
1: Dovevi vedere che meraviglia, Armandino.
0: No, come?
1: Tutti i vostri bei musei riempiti di schifezze, sacchetti di plastica, lattine, rifiuti alimentari.
0: No.
1: Una vera meraviglia.
0: Oi, me lo immagino. Sai che meraviglia. Mamma mia.
1: Ma poi...
0: No. Crood, non fare così, non piangere, dai. Non piangere che ci fai tenerezza. Raccontaci com'è andata, dai.
1: Ecco. Scusa.
0: Sì.
1: Quando i bambini hanno visto tutta quella spazzatura, ci si sono buttati sopra.
0: In che senso?
1: Dovevi vederli, Armandino. Dovevi vedere quanto erano felici.
0: No.
1: E lo ero anch'io, ho pensato. Ecco, lo vedi, è bastato solo portare un po' di orribili rifiuti e loro, meravigliose piccole creature, hanno subito riconosciuto la bellezza.
0: No, non ci posso credere, Crood. Ma dai, non è possibile. No, dai.
1: E infatti hanno preso tutta quella meravigliosa spazzatura e... hanno fatto delle bellissime opere d'arte. Chi ha realizzato un quadro?
0: Ma
1: chi ha fatto una statua? Ognuno ha preso quei rifiuti per fare qualcosa di bello.
0: Ma è bellissimo, Macron. Non piangere, in fondo non è così, ma l'hai fatto qualcosa di meraviglioso. Dai, Crude, non ti abbattere.
1: Hai ragione. Non è male.
0: Hai visto?
1: È orribile! No, non è finita qui. Tutti quei bambini sono stati premiati per aver saputo riciclare la spazzatura, visto che hanno usato dei rifiuti per realizzare le loro opere.
0: Lo so. Beh, è stata una doppia buona azione. Ho capito. Ti è andata male anche questa volta, Crudino?
1: Armandino, io sono disperato.
0: Vedrai che la prossima volta ti andrà meglio, vedrai.
2: Dici davvero, Armandino?
0: Sì, dico davvero, però non mi chiamare più Armandino, che non mi piace.
2: Va bene, Armandino.
1: No, non ne combino una giusta, eh?
0: No, Crude, non ne combini una giusta, ma noi ti vogliamo bene, così come sei.
1: Grazie davvero.
2: Armandino.
0: Dai, Crude.
2: Grazie, Armandino.
0: No, e basta.
2: Armandino piccolino. Mi è venuta fame.
0: Certo. Crudino.
2: E anche sete.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ciao e bentornati a Big Bang, il programma più esclusivo di Radio
1: Kids.
0: Che bella voce allegra che hai, Lella. Scusami, Lallo, perché tu non parli invece?
1: Lallo? Lallo, ma che ti succede? Hai perso la voce?
0: Lallo?
1: Armando, ci dobbiamo preoccupare.
0: Non lo so, è strano per un chiacchierone come lui che non parli. Lallo, stai bene?
1: Lallo?
0: Dai, Lallo.
1: Lei che fa da ridere.
0: Allora ce l'hai la voce, eh?
1: Sì, era una scherza. Che imbroglione che sei.
0: Eh sì, ci hai quasi fatto spaventare. Te ne stavi lì fermo, muto come una mummia.
2: Mi piacciono tante le mummie.
0: Ah, proprio quelle tutte fasciate con le bende dell'antico Egitto?
1: Anche a me piacciono le mummie, le piramidi, i faraoni e gli antichi egizi.
0: Ah, allora ti piace anche la canzone dedicata a Tutankhamon, che era uno dei faraoni più importanti.
2: Bella, voglio essere anch'io un faraone. Armando, ma che cos'è un faraone?
0: Te lo spiego subito dopo la canzone. Ascolta.

0: piaciuta questa canzone?
1: Sì, tantissimo.
0: Avete sentito? Era cantata anche in egiziano e diceva: dell'intero Egitto lui è il faraone, ma di tutti i re lui è il più dormiglione. Resta più seduto della grande sfinge e se muove un dito si dispera e piange.
1: Faraone dormiglione, alzati e vedrai, hai già tutto ma non sai la curiosità. Quanta allegria ti darà. Ah sì, è molto divertente e anche una musica bellissima.
2: È vero, però Armando, scusa, avevi detto che mi spiegavi chi erano i faraoni.
0: Hai ragione, Lallo. Allora, i faraoni erano i re dell'antico Egitto e quando morivano, per conservare il loro corpo, li fasciavano con delle bende che poi venivano conservati dentro i sarcofagi.
1: E i sarcofagi erano conservati dentro le piramidi.
2: E le piramidi erano conservate dentro...
0: Dentro niente, perché sono enormi, sono gigantesche.
1: Oh, quanto mi piacerebbe andare in Egitto per vedere le piramidi e conoscere qualche mummia.
0: Vabbè, conoscere qualche mummia è difficile, Lella. Però comunque ci sono tante tante immagini, anche se non vai in Egitto, bellissime, che mostrano le piramidi. E poi se invece vuoi vedere qualche mummia da vicino e sapere qualche cosa di più su tutto il mondo degli antichi egizi, potresti andare a visitare il Museo Egizio di Torino.
1: E ci sono delle mummie vere, vere, verissime in questo museo.
0: Altro che, ci sono persino, pensa, delle mummie di gatto.
1: Oh.
0: E sai perché? I gatti per gli antichi egizi erano sacri.
2: A proposito di gattini, senti Valerio cosa ha detto.
3: Ciao, ascolto sempre il Big Bang con le mie sorelline. E con noi c'è sempre Thea, una gattina che salta sul mio letto e mi lecca la faccia. È un pesciolino rosso che gira nell'acqua.
1: Wow, che bello! Ci ascoltano tutti insieme!
2: Che già cosa pensano di noi il gatto e il pesciolino rosso?
1: E beh, penseranno miau miau miau miau miau e...
0: Carino lei.
2: Lala, non sapevo che tu parlassi la lingua dei gatti e dei pesci. Beh, complimenti, eh.
0: Davvero?
1: Grazie, grazie. E che ogni tanto chiacchieriamo un po'. I gatti mi parlano del pelo arruffato, dei baffi, e i pesciolini dell'acqua, qualche volta che è troppo calda, altre troppo fredda.
2: Chissà se capiscono anche le battute, perché ne so una sui pesci, eh.
0: Allora potresti dirla a Lella, così poi magari gliela racconta.
2: Se si offendono.
1: Oh, no. Non si offendono, i pesci rossi sono molto spiritosi. Mm-hmm. E poi, anche se diventassero rossi per la rabbia, non si vedrebbe, sono già rossi. Sì, no.
2: Brava Lella. Sapete, allora, sapete di che cosa hanno paura i pesci e gatto?
0: No.
1: No.
2: Del pesce cane. È bellissima questa battuta. Ma non mi farete la mia battuta sul pesce gatto e il pesce cane?
0: Ma, vabbè, dai, dai, dai, diciamo che va sì. Insomma, non era male in fondo, eh? Calcolando le tue battute tristi e noiose, questa era anche buona. Comunque, allora, visto che ci ascoltano pesci e gatti, vogliamo dedicargli una canzone?
2: Sì, la numero 44.
1: Perché? Le canzoni hanno un numero?
0: Ah, beh, qualche volta sì, come per esempio...
2: 40.

0: Mira, pensa, parate di nuovo.
1: 44 gatti.
2: Siete i soliti burloni.
0: Sì, burloni.
1: Divertente. Ora però ci vuole anche una canzone per i pesciolini rossi, giusto?
2: Giusto, altrimenti si offendono. Mi rifai prima, come hai fatto prima, il verso del pesciolino rosso? Perfetto. Vero, Lallo? Ti è piaciuto? Lallo? Lallo?
1: Sta di nuovo giocando a fare la mummia o ci prende in giro?
2: No, sai che questa volta... Ho l'impressione che si è rilassato così tanto che si è addormentato.
1: E ecco. Allora svegliamolo.
2: Ho un'idea.
0: Che cosa succede? Chi è suonato? Cosa si è rotto? Chi è stato?
1: Siamo stati noi, perché ti eri addormentato.
0: Ma che suono era quello? Era fortissimo, mi sono spaventato.
2: Quello era un gong, cioè un grande disco di metallo che si batte con una specie di bastone e fa quel suono stupendo che hai sentito.
0: Peccato però, perché stavo sognando. Mi avete interrotto proprio nel bel mezzo di una bellissima storia. La volete sapere?
2: No.
1: Vabbè dai, sì, scherzavamo.
2: Va bene, dilla, dai. Allora, questa volta sei tu che ci sei cascato. Dai, raccontaci il tuo sogno.
0: Allora, ero dentro una grande vasca d'acqua, no? E nuotavo sempre in circolo, sì? Insieme al mio amico pesciolino rosso. Poi saltavamo dentro un fiume e arrivavamo sino al mare.
2: Ah, che bello. E com'era l'acqua? Pulita, limpida, trasparente?
0: All'inizio non tanto. Però poi tutti smettevano di sporcarla e diventava bellissima.
1: Proprio come nella canzone del pesciolino rosso.

0: io vorrei essere un pesciolino rosso o un gattino.
1: Io voglio essere un faraone che poi diventa una mummia e va in giro a fare gli scherzi.
2: Va bene. E voi bambini, voi che ci state ascoltando, che cosa volete essere? Fatecelo sapere con la vostra voce. La sentirete su
3: Big Bang!
2: E questo perché siete su
3: Radio B!
2: Non perdetevi la prossima!

0: Son là.
1: Son su.
2: Son giù.
0: Son due.
1: Son tre.
3: Son sempre più.
2: Se tu
0: non vuoi
2: finir
3: nei guai,
0: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e nodole, creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai.
3: Guai.
4: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai.
3: Mai.
4: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai.
1: Vai.
4: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
2: Perché?
0: Lo sai.
2: Che sono
3: più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: vai!
1: Vai!
2: Quanto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son giù!
0: Ormai!
4: Lì hai! Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
4: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

Oh sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire. Su, giù, su, braccia in su, poi vado giù, che strano effetto fa. Su, poi vado giù, di mangiar mi va. Faccio su, giù e so di già come finirà. Fare sport è bello, ma quanta fame dà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va.

vediamo che capita.

polleggiati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompensa.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì. È un viaggio. Protagonista un bambino. Un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive, ricche di particolari da scoprire leggendo, vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba. Lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda. Ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi. Anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Tirate fuori le vostre canne da pesca, perché al vostro amo abboccheranno tante di quelle suggestioni che non saprete più dove metterle. E allora pronti?

so se Freddie Mercury quando era piccolo ha mai fatto un pigiama party. Secondo me sì, e si è anche divertito, come spero vi divertiate voi. Pigiama party! Another one busts the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts

pigiama party in tutta un'altra storia. E allora, se è vero quel che è vero, perché fermarci? Continuiamo con Wake Me Up, questa sì che si balla.

Vi dico la verità, io adoro la musica, tutti i generi di musica, ma ce n'è uno come la dance, ragazzi, che mi fa alzare tutti i peli arancioni che ho in testa, e allora questa è per voi. Scatenatevi al suo ritmo.

Su e giù per la città potreste anche imbattervi in due tipacci come loro. Questo è Uptown Funk, Mark Ronson, Future Bruno Mars, pigiama party come sempre.

È sempre il vostro DJ che vi parla. A questo punto del pezzo potreste, che so, riposarvi oppure prepararvi a scatenarvi di più. Bevete allora, si parte ancora! Uptown, funky world. Uptown, funky world.

Learn to fly. Grazie Foo Fighters, ci avete insegnato a volare. Ma voi l'avete imparato? Chi lo sa? E ora per defaticare e salutarci, questa è tutta per voi.

September degli Heart, Wind and Fire. Io sono il vostro DJ e questa è Pigiama Party. Senza aspettare settembre, ci si sente la prossima volta e al 347-411-2726 ben accetti suggerimenti, consigli e richieste. Ciao da Radio Kids! Aio!

0: Tatigi.
1: Pipa, pipa,
0: tatigi. Tatigi. Bene, bene, bene. Avrete capito, bambini all'ascolto, bambine, zii, nipotini, nonni e cuginetti, che questo è
2: Big Bang.
0: Bentornati, ciao Lella, ciao Lallo.
3: Ciao Armadissimo.
4: Ciao Armando.
0: E ciao a tutti i bambini che come al solito ci mandano tanti splendidi, deliziosi messaggi al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Bravi, continuate a mandarli e noi li faremo sentire.
3: Ma poi se leggete uno, Armando.
0: Ma certo, Lallo.
3: Allora, ecco, leggo questo qui che ci ha mandato Marta. Qual è il colmo per un nuovo lavorare sodo?
4: Lallo, ma come hai letto?
3: Bene, perché?
4: Non si capiva nulla.
0: Ma certo, ma sai perché, Lella?
4: Perché?
0: Perché ha letto senza rispettare la punteggiatura, vuol dire senza rispettare le virgole. E questo significa che non ha dato nessuna interpretazione a quello che ha letto. L'intonazione.
3: Ma come si dà l'intonazione?
0: No, non è l'intonazione. I tonni non c'entrano nulla. È il tono, l'intonazione che si dà rispettando la punteggiatura e mettendo gli accenti al posto giusto.
4: Capito. Posso provarci io?
0: Sì, però prima mettiamo un po' di musica e poi ci esercitiamo tutti insieme. Anche voi bambini a casa, ascoltate.

0: Siamo ancora qui negli studi di Big Bang. Volevamo esercitarci a leggere con la giusta espressività.
1: Non ci si arriva alla giusta intonazione?
0: Sì, no, la giusta intonazione, ecco, serve a dare la giusta espressività. Io vi stavo facendo vedere come, per esempio, ci si può divertire stravolgendo tutto quello che c'è da dire.
2: Che divertente. Però così, leggendo bene, si capisce quello che leggiamo, appunto.
0: Giusto, giusto. E gli diamo la vera emozione, il vero calore, come si dice, calore, di quello che è stato scritto.
2: Sì. Oh, posso provare io a leggere adesso?
0: Certo, certo. Però per fare capire bene ai bambini come funziona la lettura, prima vorrei fare con voi qualche esperimento.
1: No, belli gli esperimenti. Allora, cosa ci serve? Un po' di farina? No, ghiaccio, ghiaccio. Ah, gli stuzzicadentori?
0: No, no, no, Lallo. Qui ci serve solo il messaggio di Marta, certo, e la nostra voce. Allora, Lella, potresti provare a leggermi il messaggio così come l'ha letto Lallo, senza punteggiatura e senza intonazione?
2: Sì, Lallo ha letto così. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Giusto. Adesso ve lo leggo io.
2: Sì.
0: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo. Adesso Lella prova a leggere lo stesso messaggino, invece aggiungendo la punteggiatura. Dunque, se non sbaglio, c'è un punto interrogativo, che è quel segno un po' tondo, e un punto esclamativo, che invece è quella specie di lineetta.
2: Sì, proprio così.
0: Allora,
2: ora lo rileggo.
0: Dai.
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Sì.
2: Lavorare sodo.
0: Ecco, così si capisce, fa anche ridere.
1: Adesso l'ho capita, questo uovo si chiama sodo.
0: No, Lallo. No, sodo è un tipo di cottura dell'uovo. Non è un nome.
1: Ah, l'uovo sodo.
0: Bravo.
1: Buonissimo, anche se a me piace più alla cocche.
0: Sì,
2: sì, anche a me piace l'uovo alla cocche.
0: Ecco, anche a me piace molto di più alla cocca, è vero. Però c'è anche a chi piace sodo, eh? Allora, per capire meglio questa storia della punteggiatura, adesso Lella, vuoi provare a leggere lo stesso messaggio con due punti interrogativi?
2: Sì.
0: Difficile, eh?
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Punto interrogativo che vuol dire fare una domanda?
2: Lavorare sodo?
0: Altro punto interrogativo che vuol dire fare un'altra domanda.
1: Ma sì, Lella, l'abbiamo già detto. È proprio quello il colmo per un uovo, eh?
0: Giusto, giusto. Mettendo un altro punto interrogativo alla fine di questo messaggio, Lella ha fatto un'altra domanda e tu, Lallo, hai risposto.
2: È vero.
1: Bello, bellissimo, ma incredibile. Ma è bello giocare alla punteggiatura.
2: Sì.
0: Mi fa molto piacere ed è un gioco divertentissimo. Potete farlo anche voi a casa, bambini, con mamma e papà. E tra poco vi faccio giocare con l'intonazione. Ma prima, un po' di musica.

0: Armando, dai, sì. Adesso giochiamo con l'intonazione.
1: Dai, giochiamo con l'intonazione. Sì. Per capire l'importanza dell'intonazione, sì, per prima cosa possiamo provare a spostare gli accenti.
0: Bello, e per seconda?
1: No, cominciamo dalla prima, che è già abbastanza. Allora, Lallo, prova, sì, a leggere il messaggio mettendo tutti gli accenti sull'ultima sillaba, alla fine di ogni parola.
0: Sull'ultima sillaba. Allora, ci provo,
1: Sillaba, sarebbe l'ultima vocale in fondo, l'ultimo gruppo.
0: Adesso ho capito tutto. Allora, qual è il colmo per uno uovo? Lavorare sodo.
2: Che buffo, sembra francese.
1: Giusto, Lella, perché i francesi spesso hanno l'accento sull'ultima sillaba nelle loro parole.
2: Ma la seconda cosa per giocare con l'intonazione qual è?
1: Beh, possiamo divertirci quanto ci pare. Dunque, potremmo fare, per esempio, Lella, leggi il messaggio come se fosse una notizia triste.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: Brava. Adesso ne faccio una io. Lo leggo arrabbiato.
0: Sì.
1: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo?
0: Che paura.
1: Adesso Lallo prova tu, come se fossi molto stanco.
0: Ah, sì, sì. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: E adesso Lella, leggilo come se fossi piena di allegria e di energia.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: E ora Lallo, fai di nuovo tu all'arrabbiato.
0: Arrabbiato? Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: Sì.
2: Ma è fantastico!
1: E adesso lo faccio io stanco.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
0: Bello! Ma è super divertente!
1: Visto? Avete visto quante cose si possono fare, come ci si può divertire con gli accenti, la punteggiatura, l'intonazione?
0: Sì! Ancora, dai!
1: Beh, adesso però ascoltiamo una canzone, eh?
0: Sì!

0: Bene, e anche questa strepitosa puntata di Big Bang è arrivata ormai quasi alla fine.
1: Armando, da oggi poi leggerò sempre con tanta intonazione.
0: Che bravo!
2: E io con tanta espressività.
0: Oh. Che brava, così potremo divertirci sempre di più a leggere i messaggini che ci mandano i bambini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Mi raccomando!

lasciato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: algarismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dèi, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dèi? Scelse un magnifico puro sangue. Nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano!
1: Esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui».
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, benvenuti alla nuova strabiliante, esilarante, fantasmagorica puntata di...
1: Bang, bang, bang, bang,
2: Armando,
1: bang,
2: sì. Bang, bang, e si è incantato bang, di bang, Jay.
0: Lo so, bang, lo so, bang, e adesso bang, lo screccio. Vado lì.
1: Oh, grazie Armando, ciao bambini.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao anche da Lella.
0: Allora, io volevo ringraziare tutti i bambini che ci mandano i messaggi al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
0: Grazie bambini, ci state inviando dei messaggini sempre più belli.
2: Perché non ne ascoltiamo uno?
1: Yeah!
0: Proprio quello che volevo fare.
1: Ok, ma prima un po' di musica.

0: Che bella canzone!
1: Molto bella, ma sentirai adesso che bel messaggino!
2: Armando?
1: Sì!
2: Posso presentare il messaggio nel mio stile da DJ?
1: Ma assolutamente, DJ, vai pure!
2: E allora, direttamente dall'ultima edizione dei messaggini di WhatsApp, ecco a voi una comunicazione super speciale di una nostra giovanissima radioascoltatrice!
3: Ciao, Radio Kids! Volevo dirvi una filastrocca. Le farfalle ballano velocemente un ballo rosso, nero, arancione, verde, azzurro, bianco, granata, giallo, violetto nell'aria, nei fiori, nel nulla, sempre volanti, consecutive e remote. Pablo Neruda. Ciao Radio Kids!
1: Wow, ma che meraviglia!
0: Bellissima questa poesia!
2: Poesia? Ma questa non è una poesia!
1: Ma sì, DJ, certo che lo è! Ed è anche di un poeta famosissimo! Ce lo ha detto anche lei, Pablo Neruda!
2: Ma scusate, come fa a essere una poesia se non ha neanche una rima?
1: Beh, questa è una bella osservazione, è anche giusta, però devi sapere, DJ, che non sempre le poesie hanno le rime.
2: Ah! Non lo sapevo.
0: Mm-hmm. A me è piaciuto quando parla del ballo di tutti i colori delle farfalle.
1: Vero, vero, molto bello. Ma vi ricordate quali erano i colori?
0: Io mi ricordo il rosso, il nero.
2: Io il verde e l'arancione.
0: Il bianco, l'azzurro.
2: Non me li ricordo più, no? Non sono mai stato bravo a imparare le poesie a memoria.
1: Beh, non è facile, eh? Però un modo per imparare una poesia è provare a ricordare le immagini che evoca, no? Perché di solito le poesie parlano proprio per immagini, come quella che abbiamo appena ascoltato di Pablo Neruda, che parla di tutti questi colori.
0: Ma c'era un colore difficile com'è che si chiamava granatina?
2: La granatina si mangia d'estate, non è un colore.
1: Sì, il colore si chiama granata ed è un tipo di rosso molto scuro, per esempio quelli della squadra del Torino e del Toro lo sanno, perché il Toro è granata.
2: Vero, giusto, sì.
0: Sì, il color granata, e poi c'era anche il giallo e il violetto.
1: Bravissima Lella, te li ricordi tutti.
2: Secondo me è più facile ricordare le poesie con le rime. Comunque, vabbè, sentite questa per esempio.
1: Ok.

0: Questa era una canzone molto poetica, DJ, bella.
1: Infatti si chiamava Poesia Esotica.
2: Wow. Ci ha fatto sognare paesi lontani.
0: Ma questo è proprio il bello della poesia, ci fa sognare e possiamo ascoltarne il racconto, immaginare le descrizioni.
2: Perché non facciamo una poesia anche noi?
1: Dai, ma come si fa?
0: Allora bisognerebbe scegliere un tema e poi provare a descrivere cosa significa quella cosa, quell'argomento per voi.
2: Io scelgo la natura.
1: E io la musica.
0: Wow, che temi importanti che avete scelto. Va bene, allora facciamo così. Cercate dei versi, si chiamano così, no? Le frasi della poesia, per descrivere le vostre passioni e poi vediamo che cosa succede.
1: Yeah, bellissimo! Comincia tu, Lella.
2: Dunque, se sono triste e ho un po' paura, corro subito nella natura.
0: Brava.
1: Non male. Senti questa, eh.
0: Dai.
1: Se sono stanco e non mi va di fare niente, sento la musica e sveglio la mente.
0: Wow. Non sono mai stanco e non ho più paura se ascolto la musica della natura.
2: Oh,
1: fortissimo.
2: Wow.
0: Siamo dei poeti qui a Big Bang.
2: Che bello inventare poesie. Lo voglio fare sempre.
1: Io preferisco scrivere le canzoni.
0: Non è così diverso, dai. E poi sapete, c'è una cosa che avvicina la poesia alle canzoni.
2: Qual è?
0: La filastrocca.

0: Filastrocche sono una specie di poesie, ma assomigliano anche alle canzoni.
1: Ed è più facile impararle.
2: È vero, perché musicalità e rime aiutano a imparare. Hai ragione, DJ.
0: Ai bambini piace mandarci le poesie e le filastrocche. Continuate a mandarcene tante al nostro numero WhatsApp.
2: Che è?
1: 347-411-2726. La puntata finisce qua, ma molto presto ritornerà.
2: Wow, che bella rima!
0: Bravo, DJ!

piaci tu, non c'è nessuno così, io muoio per te, dimmi solo di sì. Mi piaci tu, non c'è nessuno così, io muoio per te, dimmi solo di sì. Lo smalto non è stato fatto per te, la cimpia non è stata fatta per te.

Hello.

0: Pupazzetti e Peluche, bentrovati a questa nuova scoppiettante, esilarante, roboante puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: Eccoci qui! Allora, oggi vorrei cominciare questa giornata nel modo più bello, più strepitoso, scoppiettante.
1: Ho capito, per me è un cono tripla cioccolata fragola, grazie. Ma no, Lallo.
0: Allora, Lallo, mi spiace deluderti, ma non intendevo cominciare con un gelato.
1: Ecco, lo sapevo, peccato però, eh.
0: Beh, però potete indovinare, perché sto pensando a qualcosa di speciale, superlativo, qualcosa che nel nostro programma ci mette sempre tanta allegria.
2: Io forse lo so che cos'è.
0: Sì, siete pronti?
2: Sì.
0: Lo dico?
1: Sì.
0: I messaggi dei nostri bambini.
2: Ecco, avevo indovinato.
0: Brava Lellina. E allora ascoltiamo subito quello che ci ha mandato Virginia.
3: Ciao Lella, ciao Lallo. Vi devo dire una cosa. Anch'io ho molti amici, ho tante amiche, ma soprattutto voi siete i miei migliori amici, perché vi fate sempre anche qualche volta ridere, perché giocate sempre a fare questi indovinelli, giochetti, e mi piacciono un sacco. Un bacione da Virginia Migliosi, ciao, vi voglio molto bene.
0: Virginia, grazie, ma che bello, siamo anche noi contentissimi di essere tuoi amici e soprattutto siamo felici di farti ridere.
1: Io sono un campione, Armando,
0: sì.
1: So raccontare tantissime barzellette, ne vuoi sentire una?
0: Sì.
2: Sì, sentiamo, Lallo.
1: Sentite un po', Sapete qual è il colmo per un asino?
0: Eh?
1: Avere una febbre da cavallo.
0: Bravo, Lallo. E allora ascoltiamo una canzone che ci diverte un mondo.

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di Big Bang. Yuhu! Con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armando.
0: E parliamo di risate, perché ridere fa bene e anche quando siamo di malumore dobbiamo ricordarci sempre di ridere, perché l'allegria è come una specie di medicina.
2: Cosa fai, Lallo?
1: E rido più non posso. Armandissimo dice che fa bene.
0: Ma guarda, Lallo, che non lo dico per scherzo. Una bella risata aiuta davvero a star meglio, perché nel nostro corpicino si producono delle sostanze che si chiamano endorfine, che migliorano proprio il nostro umore, ci fanno diventare allegri.
1: Oh. Qui, dai. Cucci. Dai, su, da brave, venite, su.
2: Lallo,
1: su. Cucci.
2: Cosa stai facendo?
1: Sto chiamando le endorfine, insomma, quelle lì, capito? Non le trovo.
0: Ma non le puoi chiamare, Lallo. Le endorfine sono delle sostanze che vengono prodotte nel nostro cervello quando siamo allegri.
1: Allora io devo averne moltissime, perché sono sempre super contento.
0: E lo sono anch'io, e ci scommetto che lo è anche Lella, vero?
2: Sì, certo.
0: Però ogni tanto magari ci capita di essere arrabbiati, giusto?
2: Sì.
0: Allora in quei momenti vediamo tutto nero, e tornare di buon umore non è per niente semplice. Ce lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.

e guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Verde sono verde, dalla rabbia sono verde, ho lo sguardo di un vampiro e di ghiaccio è il mio respiro. Ho un diavolo per capello, mi esce fumo dal cervello,

0: Io sono arrabbiatissimo di Lorenzo Tozzi e siamo sempre noi quelli di Big Bang e stiamo parlando di risate, ma anche del contrario, della rabbia. E allora vorrei chiedervi, quando siete arrabbiati, avete qualche modo particolare per mandar via i pensieri oscuri, i pensieri neri? Fate qualcosa che vi diverte, recitate una filastrocca magari buffa, vi mettete a cantare? Beh, raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: E voi, Lallo, Lella, avete qualche modo per mandar via i brutti pensieri?
2: Armando, io quando sono arrabbiato, ma proprio arrabbiatissimissimo, vado a galoppare sulla spiaggia col vento che mi scompiglia la criniera.
3: Lallo, che immagine poetica, tu che ti lanci al galoppo con la criniera al vento.
2: Sì, corro veloce come un fulmine, vado dritto al chiosco dei gelati, un corno frango la cioccolata mi fa passare tutti i brutti pensieri.
0: Anche quello è un modo, sei proprio incorreggibile, Lallo.
3: E tu, Armando, quando sei arrabbiato nero, cosa fai?
0: Quando mi capita, ve lo dico?
2: Sì, dai!
0: Allora, mi guardo allo specchio, faccio un bel sorriso e mi dico: ma guarda che faccia simpatica e anche un po' buffa che hai, Armando. E mi sento subito meglio. E tu, Lellina, qual è il tuo metodo scaccia pensieri neri?
3: Beh, io a volte faccio i pompon di lana con le altre pecorelle.
0: Beh, lavorare la lana mi sembra davvero un buon metodo.
3: Oppure rispondo agli amici che scrivono alla mia rubrichella.
0: Anche questo mi sembra molto buono.
3: Ma più di tutto vengo qui a Big Bang. Quando sono con voi anche la giornata più grigia diventa tutta rosa.
0: Ma che carina, Lellina. E noi siamo felici di essere il tuo dolce squisito, il tuo tiramisù.
2: Buono il tiramisù, mi piace, quando si mangia.
3: Ma dai, Lallo, tiramisù nel senso di qualcosa che ti fa passare il malumore.
2: Ecco, appunto.
0: Amici, anche voi rivelateci il vostro metodo scaccia pensieri neri. Mandateci i vostri messaggini. Non vediamo l'ora di ascoltarli. Li aspettiamo sempre qui a
1: Big Bang.
0: Siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie Piero Marcelli, inseparabile compagno di risate del nostro Lallo. Grazie Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E infine grazie alla regista Isabella Carbone, che taglia, incolla, confeziona le nostre puntate del Super Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: un segreto militar.
1: È il segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Lo facciamo

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che...

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: Wasila, l'uccello parlante, e l'ifrit.

0: nei tempi antichi un sultano che viveva con la moglie e la sua unica figlia. La bambina si chiamava Wasila. Non appena cominciò ad aver coscienza di sé, un uccello la tormentò con delle strane parole che la lasciavano confusa. Ogni volta che si metteva a mangiare qualcosa, si posava sulla sua finestra e le diceva:
1: oh Wasila, non c'è scampo al destino!»
0: Non appena le aveva detto queste cose, usciva un ifrit che si impossessava del suo cibo e la lasciava piena di fame. Ogni giorno cresceva il suo turbamento a causa dell'uccello e dell'ifrit, come cresceva il suo desiderio di conoscere il suo destino, finché si decise a parlare con suo padre.
2: «Devo partire e girare per il mondo, a cercare quanto mi è stato destinato e mi è toccato in sorte».
0: Suo padre non poté impedirglielo, nonostante l'affetto e l'attaccamento nei suoi confronti. Le diede il denaro che le serviva durante la sua assenza e la salutò, mentre lei usciva di casa dopo essersi cambiata ed essersi camuffata indossando abiti maschili. Wasila andò da un paese all'altro. Ogni volta che si fermava in un posto, costruiva una moschea e scriveva sulla facciata il suo nome, Wasila. Un giorno si fermò in una località e, come era suo costume, fece edificare una moschea. La gente vi si recò per effettuare la preghiera, assieme al sultano. Questi la salutò e la scongiurò di passare la notte al suo palazzo come sua ospite. Pensava che fosse un uomo. Wasila accettò l'ospitalità e si diresse con lui al palazzo. Quando giunsero, le chiese di andare a dormire nel padiglione degli uomini, ma lei rifiutò dicendo:
2: «Entrerò nel padiglione delle donne».
0: Il sultano l'aveva invitata e non poté fare a meno di accontentarla. Mandò a chiamare sua madre e la pregò di accettare che dormisse nel suo padiglione, se non aveva paura, raccomandandole di non farle vedere le altre donne. La madre del sultano cedette all'ordine del figlio e accompagnò l'ospite verso il suo padiglione. Questi cominciò a togliersi gli abiti maschili davanti a lei, cogliendola di sorpresa. Era una ragazza, non un giovane. Le sorrise e la trattò con gentilezza, conversando con lei. Il mattino, la madre del sultano si affrettò a informare il figlio della verità in merito all'ospite. Il sultano decise allora di sposare Wasila. Le dichiarò il suo proposito e la ragazza non rifiutò. Visse colma di favori, partorì un maschietto e la madre e le sorelle del sultano le dedicarono 1000 premure. Non appena Wasila rimase sola con il neonato, ecco che l'uccello si fermò sulla finestra e le disse:
1: oh Wasila, non c'è scampo al destino!»
0: Il demone uscì, rapì il piccolo e pose sulla bocca di Wasila del sangue, sparendo nella fessura del muro. Il sultano venne contento a vedere suo figlio, ma non trovò che dei cenci al fianco di sua moglie, mentre lei aveva le labbra sporche di sangue. Fu assalito dal dubbio che avesse divorato il bambino e ne rimase addolorato, ma non la rimproverò e non la punì, continuando a vivere con lei la vita di prima. Rimase incinta una seconda volta e diede alla luce un altro bambino. Ma ecco che l'uccello tornò sulla finestra e disse:
1: oh Wasila, non c'è scampo al destino!»
0: Il muro si aprì e uscì l'ifrit, rapì il bambino e sporcò la bocca di Wasila di sangue. Quando il sultano venne a vedere suo figlio, trovò sua moglie sola e con le labbra bagnate di sangue. Rimase molto addolorato e i suoi dubbi si rafforzarono, ma egli continuò a vivere con sua moglie come d'abitudine. Ancora una volta rimase incinta e partorì un bambino. Quando la madre del sultano andò a informare il figlio, il solito uccello si posò sulla finestra.
1: Oh Wasila, non c'è scampo al destino!»
0: Il muro si spaccò anche questa volta e uscì l'ifrit. Dopo essersi impossessato del piccolo, sporcò le labbra della donna di sangue. Quando il sultano venne a vedere la sua creatura, trovò la moglie sola. Allora fu certo che avesse divorato i suoi 3 figli ed egli la fece porre nella prigione del palazzo e sposò un'altra donna.
2: Passarono gli anni e Wasila continuava a restare in prigione, ma non si lamentava della sua vita e di quanto la sorte le aveva riservato. Ripeteva in continuazione a se stessa: «Non c'è scampo al destino». Il sultano decise di partire per la Mecca per compiere il pellegrinaggio e si mise a chiedere ai suoi familiari che dono volevano dalla città santa. Ciascuno chiese qualcosa, rimaneva solo Wasila dentro la prigione. Uno di loro disse:
3: «Forse anche la prigioniera desidera qualcosa, perché non vai a chiederglielo?»
2: Il sultano decise di andare a trovarla in prigione e le disse:
3: «Sono in partenza per la Mecca per compiere il pellegrinaggio. Ti serve qualcosa da laggiù?»
2: «Portami la pietra della pazienza e la chiave della liberazione», gli chiese la donna. Il sultano si mise in viaggio in direzione della città santa. Dopo aver eseguito i riti del pellegrinaggio, andò a comprare i doni che gli erano stati richiesti dai suoi parenti, ma non prese nulla per Wasila. Se ne andò, tornando al porto per imbarcarsi con gli altri passeggeri sulla nave. Quando furono tutti saliti, il comandante fece dispiegare le vele per salpare e fare il viaggio di ritorno. La nave, però, non si mosse e rimase al suo posto. Allora il comandante disse:
4: «La nave è ferma e non c'è verso che parta, poiché tra di voi c'è qualcuno che ha assunto un impegno venendo dal suo paese alla Mecca e non l'ha mantenuto».
2: Ogni pellegrino si mise a pensare se aveva scordato qualcosa. E al sultano venne in mente che aveva trascurato la richiesta di Wasila e disse agli altri:
3: «Una donna prigioniera mi ha chiesto la pietra della pazienza e la chiave della liberazione, e non gliela ho comperata».
4: «La nave non si muoverà se non quando ti sarai procurato quanto ti è stato chiesto», disse il capitano.
2: Il sultano scese dalla nave e si mise a cercare al suq la pietra della pazienza e la chiave della liberazione. Le acquistò e fece ritorno alla nave. Questa allora partì e riportò i passeggeri ai loro paesi. Quando il sultano giunse al suo palazzo, distribuì a tutti i doni che aveva portato e diede a Wasila quanto aveva chiesto: la pietra della pazienza e la chiave della liberazione. La donna se ne rallegrò e cominciò a battere la pietra con la chiave, dicendo: «La pietra della pazienza e la chiave della liberazione». Non appena ebbe pronunciato queste parole, il muro si fendette e uscì il suo primo figlio, che andò a sedersi al suo fianco. Continuò a battere con la chiave mentre ripeteva: «La pietra della pazienza e la chiave della liberazione». Il muro si fendette e uscì il suo secondo figlio, che si sedette presso di lei. Batté sulla pietra con la chiave una terza volta, dicendo: «La pietra della pazienza e la chiave della liberazione». Il muro si riaprì, uscì anche il suo terzo figlio e si mise vicino ai suoi due fratelli. Quando l'Ifrit vide Wasila seduta in compagnia dei suoi figli, cadde morto al suolo. Wasila si rallegrò. Si sedette assieme ai suoi tre figli, conversando e scherzando con loro, mentre essi giocavano vicino a lei. Il sultano sentì dei movimenti e delle voci nella stanza in cui era prigioniera Wasila.
3: «Sento qualcuno parlare e muoversi presso la prigioniera».
2: Prese la spada e si diresse verso la stanza nella quale Wasila era tenuta prigioniera. La vide seduta in compagnia di tre bambini. Rimase stupefatto a osservarli mentre la sua collera andava scemando. La donna gli disse:
1: «Questi sono i tuoi figli».
2: Poi indicò il demone morto al suolo e aggiunse: «E questo è l'Ifrit che li aveva rapiti». Il sultano fu molto contento e fece uscire Wasila dalla cella, prese i suoi figli e assieme salirono verso il palazzo, circondati dai servitori che si riunirono attorno a loro. Il sultano cercò di allietare Wasila con una vita di agi e di benessere. Desiderò che vivesse con lui nel palazzo, ma lei gli rispose: Non ho lasciato la mia famiglia, mio padre sultano e il mio paese per percorrere la terra di Dio fino a giungere qui allo scopo di trovarmi un marito, ma per cercare quanto la sorte mi aveva riservato. Grazie a Dio l'ho realizzato e ora voglio tornare dalla mia gente per informare mio padre che il mio destino ha avuto compimento.
0: Il sultano si rattristò per come aveva agito con lei. Il suo affetto crebbe, ma quando si rese conto che non poteva costringerla a rimanere presso di lui, decise di lasciare il sultanato e accompagnarla al suo paese per vivere con lei. Ogni volta che passavano per un posto in cui lei si era fermata, il sultano poteva vedere la moschea che vi aveva costruito e leggere il suo nome sul muro. Giunsero infine al paese di lei. Suo padre le andò incontro e si rallegrò del suo ritorno. Diede il benvenuto a suo marito e vissero tutti felici e contenti.
5: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Big Bang.
1: Ciao Lallo.
2: Ciao Armatissimo.
1: Ciao Lella.
0: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini, soprattutto quelli che inviano messaggi alla mia rubrichella.
1: Questo mi fa pensare che forse è arrivato qualche messaggio particolare alla tua rubrichella a cui magari vorresti rispondere, vero Lella?
0: Sì.
2: No, non abbiamo tempo di leggere i messaggi, dobbiamo mandare la prima canzone, Armando.
1: No, Lallo, dai, non fare il gelosone. Questo è il momento della rubrichella di Lella.
2: Ma io non sono gelosone, sono solo golosone. Ed è il momento della prima canzone.
1: Va bene.
0: Dai, possiamo ascoltare un po' di musica, il messaggino di Greta lo leggerò subito dopo.
1: Bene. Allora Greta, aspetta un pochino e anche voi bambini per scoprire di che cosa si tratta. Adesso ci sentiamo una canzone che dedichiamo a voi.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

0: Molto bene, siamo sempre qui su Big Bang pronti per leggere il messaggino che Greta ha inviato al nostro numero WhatsApp e lo ha mandato in particolare alla rubrichella di Lella.
1: Esatto. Allora, Greta mi scrive questo. Cara Lella, a me piace tanto Radio Kids perché amo la musica, mi piace tanto anche cantare, ma tutti dicono che sono stonata e quando canto nessuno mi ascolta. Come faccio a cantare bene? Ciao da Greta.
2: Lo so, posso dirlo?
0: Lallo, questa è la rubrica di Lella, è la rubrichella, tocca a lei rispondere.
2: Ma Ufi, però io la so la risposta giusta.
0: Lallo, in questa rubrica non c'è una risposta giusta. Ci sono dei consigli buoni e dei consigli cattivi.
1: Sì.
0: E tra l'altro Lella è bravissima a far questo.
1: Grazie.
0: Vabbè, prego, sentiamo Lallo, dai. Tu che consiglio daresti a Greta?
2: Greta, regala ai tuoi amici, ai tuoi parenti, dei bei tappini per le orecchie, così loro non ti sentono e tu puoi cantare come quando vuoi.
0: Ma dai.
1: Lallo, questo non mi sembra un buon consiglio.
0: Neanche a me, Lallo.
2: E perché...
0: Ma come perché? Dai!
1: Non è bello cantare solo per se stessi, è bello cantare anche per gli altri, perché le canzoni sono belle e fanno bene.
2: Io ne so un sacco di canzoni, le volete sentire?
0: No, anche
2: per
0: no.
2: Per esempio c'è questa,
0: no,
2: eh?
0: No,
2: giro,
0: no.
2: Giro tondo, casca il mondo, casca la
1: Lallo.
0: Può bastare Lallo, grazie.
2: È stato emozionante, per quello.
0: Molto.
1: Troppo, assolutamente troppo.
0: Vedi Lallo, questo è quello che succede. Succede quando uno canta senza saperlo fare e senza preoccuparsi di chi lo ascolta.
2: Peccato perché è così divertente. Sentite quest'altra, La bella lavanderina che lava i fazzoletti.
0: Basta!
1: Basta, Lallino, basta!
0: Grazie.
2: Sono troppo bravo, lo so.
0: Beh, insomma.
1: No, è che sei... troppo stonato.
0: Temo di sì, Però magari se tu fai un bel corso di canto, Lallo, chissà, magari diventi intonato. Sai, i maestri di musica dicono che nessuno è veramente stonato, quindi si può sempre imparare a cantare bene.
1: E diventare bravi come i nostri piccoli amici dello Zecchino d'Oro.
0: Giusto, c'è proprio una canzone.

0: È piaciuta la canzone?
1: Sì, bellissima. Bella, bella. Sono proprio bravi a cantare questi bambini, eh?
0: Eh sì, sono bravi per davvero i bambini dello Zecchino d'Oro.
2: E quindi abbiamo trovato un buon consiglio da dare a Greta.
1: Giusto! Greta, vai a cantare alla Zecchino d'Oro.
2: Chissà, forse un giorno lo farà, ma prima dovrebbe seguire un buon corso di canto.
1: Sì. Ma i bambini no, non hanno il tempo di seguire il corso di canto, perché c'è la scuola, poi devono fare i compiti, ma... lo sport.
0: Questo è giusto, eh?
2: Sì, è vero, però se per Greta è così importante imparare a cantare, magari i suoi genitori la possono aiutare a trovare il tempo.
0: Anche questo è vero, Lella, sei molto saggia, sì.
2: Grazie, Armando.
0: Ma nel frattempo però c'è anche un altro consiglio che potremmo dare a Greta.
2: Quale?
0: Allora, quello di continuare ad ascoltare Radio Kids, perché magari ascoltando buona musica, ci si abitua, si fa, come dicono le persone che si occupano di musica, si fa l'orecchio.
1: Uno solo di orecchio, Armando. Ma io pensavo che per sentire ce ne volessero due di orecchio.
0: Ma no, Lallo, è un modo di dire. Dai, parliamo di orecchio musicale. Quello che bisogna avere per andare a tempo e essere intonati.
2: Quello che non hai tu, Lallo.
0: Dai, Lella.
1: Allora sentiamo, perché tu ce l'hai, Lella?
2: Beh,
1: stai belando. Ecco, quindi non sai cosa dire.
0: Sentiamo cantare.
2: Oh, che bel castello Marcondi rondi rondello. Oh, che bel castello Marcondi rondi ronda.
0: Dai, non va male, Lallo, eh?
1: Devo ammettere che Lella ha proprio le orecchie.
2: Mi sono venute ascoltando canzoni come questa.

0: Bellissima la canzone di Frozen! Bene, e allora prima di concludere la puntata, qual è il consiglio che vuoi dare a Greta Lella per la tua rubrichella?
1: Allora, cara Greta, cari bambini, c'è chi nasce meno intonato e chi più, ma se si ama veramente la musica e il canto, basta aprire bene le orecchie e il cuore e prima o poi la giusta nota arriva!
2: Bello, bellissimo! Credo proprio che sia arrivato anche a me. Sentite un po', sentite un po'. Oh, che bel castello, mangia di
0: rosso! Va bene, Lallo.
1: No, forse a te non è ancora arrivato, però...
0: Sì, arriverà, magari con un buon corso di canto. Qualcosa succederà, va bene. E a voi bambini piace cantare? Perché allora potete inviarci una strofa o il ritornello di una canzone al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
1: E continuate a chiedere consigli alla mia rubrichella.
2: Invece le barzellette tristi e noiose mandatele a me,
0: E se invece volete segnalare i mestieri strambi, segnalateli a me. Ma in ogni caso, noi vi aspettiamo qui su
2: Radio Kids.
0: Ciao a tutti, ciao bambini.
1: Ciao, scrivete.

bad influence.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa super fantastica, roboante puntata di Big Bang. Ciao Ellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, vorrei chiedervi...
1: Bello, dai, cominciamo subito con le domande quiz.
2: Quiz.
0: Non è proprio un quiz, Lellina. Piuttosto è un'indagine.
2: Bello, mi piace indagare. Allora c'è un delitto, giusto? Poi l'investigatore scopre tutto.
0: No, Lallino, il nostro non è un giallo. Oggi vorrei chiedervi, vi piacciono i libri?
1: Ah, sì, adoro le storie di avventura.
2: Sì, piacciono anche a me.
0: Perfetto, perché oggi parleremo di un'avventura davvero incredibile, mirabolante, stupefacente, raccontata proprio in un libro.
1: Wow!
2: Come si intitola questa stupefacenza mirabolabile?
0: Ecco, lo scopriremo tra poco, perché prima ascoltiamo uno dei tantissimi messaggi che continuano ad arrivarci dai nostri fantastici bambini.
2: Dai.
3: Ciao, io mi chiamo Pietro. Io ho 7 anni, vengo da Milano. E vorrei sentire la canzone Pokémon, per favore. Ciao.
0: Ma certo, Pietro, che ti faremo ascoltare la canzone dei Pokémon. E anche voi che siete all'ascolto, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi, filastrocche, barzellette, colmi, saluti e baci al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Bene, e adesso è venuto il momento di scoprire di quale libro vorrei parlarvi. Dunque, il libro è molto famoso e si intitola I viaggi di Gulliver.
2: Bello, il nome mi piace. Ma chi è questo Gugu?
1: Gulliver!
0: Lui è il protagonista della storia immaginata dallo scrittore irlandese Jonathan Swift. A questo proposito... Lui si dovrebbe chiamare Gulliver. Dovremmo, insomma, usare la pronuncia.
2: Gulliver!
0: Ecco, bravo Lallino. Però, siccome, insomma, tutti lo conoscono come Gulliver...
2: Lo chiamiamo Gugu.
0: Lo chiamiamo Gulliver. Va bene?
2: Oh. Ma chi è che l'ha scritto, Armando?
0: Jonathan Swift.
2: Bello! Sembra un vento che soffia fortissimo.
0: È vero! Bravo Lallo!
1: È vero! Un vento che gonfia le vele di una nave.
0: È certo, perché in questa storia, in effetti... c'entrano sia il vento sia le vele, perché il nostro Gulliver era un medico che si era imbarcato su un grande veliero. Ma un giorno la sua nave venne travolta da una terribile tempesta.
1: Poveri marinai e povero Gulliver. E dopo cosa succede?
0: Che cosa succede? Ve lo svelerò subito dopo la canzone che ci è stata chiesta dal nostro Pietro, cioè Pokémon.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando la stupefacente avventura I viaggi di Gulliver. E lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stavamo dicendo che Gulliver, il protagonista del libro, sta viaggiando su una nave che viene improvvisamente travolta dalla tempesta. Gulliver viene trascinato via dalla corrente e si risveglia sulla spiaggia di una terra sconosciuta. Ma dovete sapere che, appena cerca di alzarsi, si rende conto di non riuscire a muoversi.
1: E come mai?
2: Perché gli fa male la schiena. Ai ai ai ai.
0: Lallo, in realtà, Gulliver si trova completamente legato da centinaia di piccolissime corde fissate a terra.
1: Oh, che strano. E poi cosa succede?
0: Tutto intorno, Gulliver sente dei rumori confusi e delle voci, anzi, delle vocine che parlano una lingua incomprensibile, tipo...
1: E chi è che parla così?
0: Sono dei minuscoli abitanti di quella terra che si chiama Lilliput. Pensate, i lilliputiani sono alti pochi centimetri, anzi, pochi millimetri.
2: No, praticamente sono grandi come formicole questi lilliputzoni, però non si lavano mica tanto.
0: No, sono lilliputiani, Lallo, non lilliputzoni. E rispetto a loro, che sono così piccolini, il nostro Gulliver è davvero un gigante mastodontico. E siccome ai lilliputiani fa un po' paura, lo hanno legato come un salame.
1: Ma allora sono cattivi?
0: Beh, direi di no, sono soltanto molto spaventati. Quando capiscono che Gulliver non vuol far loro alcun male, cominciano a passeggiargli sulla pancia. E pensate, gli portano anche da mangiare e da bere, con delle minuscole ceste piene di cibo con dei barilotti microscopici.
2: Ma che gentili, mi sa molto simpatici i lillipuzzi.
1: Ma poi lo liberano dalle corde, giusto?
0: Ma certo, anzi vi dirò, Gulliver e gli abitanti di Lilliput diventano amici. Il nostro protagonista per un certo periodo vive nelle loro città e si rende anche molto utile. Una volta, per esempio, quando scoppia un terribile incendio nel palazzo del re e gli abitanti non riescono a spegnere le fiamme con i loro minuscoli secchi, arriva Gulliver e ha un'idea.
1: Oh, sentiamo, sentiamo.
0: Beh, lui riesce a spegnere il fuoco facendo la pipì sulle torri, sulle mura, sui saloni, dappertutto, una cascata di pipì.
1: Armando,
0: dimmi Lellina,
1: ci racconti ancora qualcosa di Gulliver?
0: Ma
1: le
0: certo,
1: sue avventure sono così divertenti.
0: Molto volentieri. Prima però ascoltiamo proprio una canzone dedicata a lui.

0: E questo è sempre Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, il programma più esplosivo della radio, condotto da me, Armando, in compagnia dei mitici Lella,
1: eccomi qui,
0: e Lallo. E oggi vi stiamo raccontando uno dei libri di avventure più famosi di tutti i tempi.
2: I viaggi di Gulliver.
0: Pensate che sono stati girati decine di film dedicati a questo libro. E poi cartoni animati e tantissimi libri, fumetti, racconti.
1: Wow!
0: Però, come suggerisce il titolo, le avventure di Gulliver sono più di una. Per esempio, dopo essere stati, come vi ho appena raccontato, nel paese di Lilliput, dove per l'appunto gli abitanti, come abbiamo scoperto, sono piccolissimi, Gulliver, il nostro protagonista, sbarca in un altro paese, dove invece tutti sono...
3: grandissimissimi!
0: Giusto, Lallo! In quella terra gli abitanti sono alti come giganti. E quindi il nostro Gulliver, che prima si era sentito enorme rispetto ai lillipuziani, questa volta si trova nella situazione opposta, perché lui, agli occhi di quei giganti, ha la statura di un bambolotto.
1: E come si chiamava questo paese di gigantoni?
0: Il nome è un po' difficile da dire, ma ci provo. Brobdingnag.
3: Brobdingnag.
0: Più o meno. Più o meno. Però anche questa volta, come era successo a Lilliput, Gulliver diventa amico di tutti. E alla fine, dopo aver vissuto per qualche tempo in una casetta grande come una scatola da scarpe, riesce finalmente a tornare a casa.
3: Armando, ho deciso. Un giorno voglio partire anch'io, insieme a Gulliver.
0: Beh, questo è semplice, Lallo. Basta aprire il libro e si parte in compagnia di Gulliver.
1: Dai, Lallo, andiamo a leggerlo subito.
3: Ci sto, Lella. Prima si legge e poi si fa merenda.
0: E magari leggetelo anche voi. E se non sapete leggere, fatevelo leggere dai vostri genitori, magari la sera, prima di andare a dormire. Noi invece vi aspettiamo qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per un'altra spumeggiante puntata di
2: Big Bang.
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che segue Lellina in tutte le sue avventure. Grazie all'amico del cuore di Lallo, Piero Marcelli, e a Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me. Un ringraziamento gigante va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con cura e attenzione e anche un tocco di sapiente magia e niente sapone confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima. Ciao ciao ciao!
2: Thank you.

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovili un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: Lorenzo, è una nuova puntata di Happy Songs. Cos'è quel broncio?
1: Oggi sono un po' così. Uffa.
0: Un po' così come?
1: Un po' triste. E anche arrabbiato.
0: Ma cos'è successo?
1: No, niente.
0: Guarda che a noi puoi dirlo.
1: E va bene. Oggi sono andato a prendermi il mio gelato preferito.
0: E
1: il mio gusto preferito,
0: sì,
1: che è il pistacchio,
0: sì,
1: era finito.
0: Ma ti sembra questo un buon motivo per essere triste e anche arrabbiato?
1: No, cioè, sì, lo so che non lo è, però mi sento così. Perché lo volevo tanto questo gelato, questo gusto.
0: Sì, lo so, a volte capita. Anche se sappiamo che il motivo per cui ci sentiamo tristi non è giustificato, ci sentiamo tristi lo stesso. Ma non dobbiamo farci prendere dallo sconforto.
1: Sì.
0: No, no.
1: Sì, è vero.
0: Ma non preoccuparti, Lorenzo, io ho la soluzione.
1: Davvero?
0: Già, ti porto in un posto magico.
1: E come ci arriviamo, Laura?
0: Ma come se non con la musica, ovviamente.
1: Ma siamo ancora qui, non dovevamo andare in un posto magico?
0: Infatti, questo è un posto magico, perché la vera magia è la felicità e tutti i posti possono essere posti felici.
1: Sì, lo so, però io sono ancora un po' triste.
0: Scommetto che lo sarai ancora per poco, perché stiamo per cantare una canzone.
1: Ah sì?
0: Proprio così. Canteremo una happy song che scaccia la tristezza. È una happy song che si intitola... Sai come si intitola?
1: Come si intitola?
0: La canzone della felicità.
1: La conosco, è anche in inglese. The Song of Happiness.
0: Sei pronto? Ready?

0: che bello! E allora dimmi, sei ancora triste?
1: No! Ha funzionato!
0: Lo sapevo, le happy songs funzionano sempre! Pensi ancora al tuo gelato al pistacchio?
1: No! E poi per fortuna il cioccolato c'era.
0: No, non cambierai mai. Con tutti quei dolci che mangi, ricordati di fare un po' di ginnastica, però.
1: Guarda che io la ginnastica la faccio sempre.
0: Bravo, anche fare sport è molto importante per far tornare il buon umore. Ti rende felice.
1: Davvero?
0: Certo che sì. Facciamo una prova. Okay. Quando nomino una parte del corpo, tu la devi toccare con le mani, va bene?
1: Ok, va bene.
0: Allora, testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi.
1: Okay.
0: Testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi. Occhio, orecchie, bocca e naso. Testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi.
1: Stancante.
0: Lo so, pensavi fosse semplice, vero?
1: No, per niente.
0: Sì.
1: Un pochino. Sì, ma sono felice.
0: E allora adesso la ricantiamo insieme,
1: okay,
0: però in una versione inglese.
1: Ok.
0: Testa, head. Spalle, shoulders. Ginocchia, knees. Dita dei piedi, toes.
1: Occhi, eyes, orecchie, ears, bocca, mouth, naso, nose.
0: E adesso siamo pronti per cantare e fare ginnastica con una happy song. Ready, steady, go!

0: mi sento proprio felice e anche in forma.
1: Visto che magia le happy songs.
0: Hai ragione. Sì. E poi sono così felice che ho ancora voglia di cantare. La la.
1: E allora cantiamo una happy song che conoscono tutti. E visto che sei così happy, clap your hands. No, aspetta, era la canzone, il titolo della canzone.
0: Ok.
1: E batteremo e come le mani.
2: Ready, steady, go!

0: Bravo! E sai qual è la cosa più bella?
1: Quale? Che andiamo a mangiarci un altro gelato?
0: No, non pensi ad altro, vero? Però intendevo dire che più si è felici e più gli altri lo sono. La gioia è proprio contagiosa.
1: Vero! Però un gelatino per festeggiare?
0: Festeggiare cosa?
1: Festeggiamo la felicità!
0: Bello, ci sto, mi hai convinta. Bambine e bambini, festeggiate con noi la felicità. A prestissimo in una nuova puntata di Happy Songs.
1: Dai Laura, muoviamoci prima che finisca.

0: Happy Songs! Ciao!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: per un'altra grandissima, magnifica puntata di
1: Pip!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
1: Ciao,
0: allora oggi vorrei invitare qualche ascoltatore, qualche mamma, qualche papà, qualche nonno, nonna, zii, cugini, pupazzi e peluche a chiamarci per raccontare il loro mestiere.
2: Sì, perché oggi c'è la rubricola di Armando.
1: Lallo, si dice rubrica, non rubricola.
0: Va bene, dai Lella, non ti preoccupare, chiamiamola pure rubricola. In fondo noi di Big Bang siamo dei tipi fantasiosi. Però, prima di collegarci con qualcuno, ditemi un po', Lallo, Lella, quali sono i mestieri che vi piacciono di più? Con chi vorreste parlare?
1: A me piace la babysitter, quella che tiene i bambini piccoli. Mi fanno così tenerezza.
0: Ah, davvero? E tu saresti capace di tenere dei bambini piccoli, Lella?
1: Non lo so, non ci ho mai provato, ma mi piacerebbe.
0: Va bene, però potresti proporti, eh?
1: Eh sì.
0: Potresti iniziare, per esempio, con i bambini piccoli di amici e poi vedere come va, eh?
1: Hai ragione.
0: E tu, Lallo, che mestiere vorresti conoscere meglio?
2: L'horse sitter.
0: L'horse sitter. Ah, ecco, perché horse in inglese vuol dire cavallo. Cioè tu vorresti parlare con qualcuno che tiene i cavalli.
2: Sì, Armando, lo voglio conoscere. Così poi mi viene a prendere, mi porta a spasso, mi compra il gelatino. Poi mi canta la canzoncina, mi lava i dentoni, mi mette a letto e mi rimbocca pure le coperte.
0: Ah, ecco, c'è un nome, sai, sia in italiano che in italiano è lo stalliere. In inglese è il groom, quello che proprio si occupa dei cavalli. Proprio bello,
2: proprio così. Bravo.
0: Va bene, va bene. Allora, mentre aspettiamo che ci chiami una babysitter o un horse sitter, ci ascoltiamo una bella canzone. Che ne dite?
1: Ottima idea!
0: Dai!

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio, aspettando che ci chiami qualcuno per raccontarci il suo mestiere. Ecco il telefono.
1: Ero giusto in tempo.
0: Pronto? Sei in linea con Big Bang, chi sei?
2: Ciao ragazzi, sono Alessio e sono un polizio.
1: Un polizio? Però,
0: ma forse vuoi dire un poliziotto?
2: No, sono proprio un polizio.
1: E wow. Cosa fa un polizio?
3: Ma lo dice la parola, il polizio fa tanti sì.
0: Ma cosa dici, Lallo?
2: Sì, il vostro Lallo è proprio in gamba, ha perfettamente ragione.
0: Wow, ma sei un entusiasta tu, eh?
2: Ma certo che lo sono, altrimenti come farei a far ridere e divertire tutti i miei nipotini?
1: E quanti nipotini hai?
2: Tantissimi! Per esempio oggi ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Giacomino, vieni immediatamente qua!
0: Ma dove è andata a finire Giacomino?
2: A bere la fontanella senza avvertire! È un bischero quel piccoletto lì!
0: Ma guarda!
2: Giacomino!
1: È tornato Giacomino?
2: Sì, ora è qui con gli altri 15. In tutto oggi ne ho 16.
0: Però...
1: sono tantissimissimissimissimi.
2: Beh, a volte ne ho anche 30 in un pomeriggio solo.
0: Ma, beh, certo, lui è il polizio, cioè
1: sì.
0: Tanti zii. Ma come mai tieni tanti bambini tutti insieme?
2: Armando, i bambini mi piacciono tanto. E quando i genitori hanno da fare o lavorare e nessuno può tenerli, io divento un super zio e li porto tutti con me a divertirsi.
1: Che bambini fortunati.
2: Puoi dirlo forte, cara Lella la pecorella.
1: Davvero posso? Che bambini fortunati!
2: Non così forte, Lella!
0: Va bene, va bene. Allora, senti, polizio, a questo punto, per divertire te e tutti i tuoi nipotini, ti facciamo ascoltare una bella canzone, va bene?
2: Benissimo, Armando!

0: Pronto? Polizio, ci sei ancora?
1: Ma chi aveva preso la coppetta al cioccolato? Ma insomma, di chi è questo cono tripla panna?
0: Ma che succede?
2: Ma Armando, ha preso il gelato a tutti?
0: Ma davvero hai comprato il gelato a tutti i bambini, polizio?
1: Eh certo, se lo meritano questi piccoli manelli!
0: Complimenti!
2: Lo voglio anch'io, polizio!
0: Senti, polizio, Lallo dice se puoi prendere anche lui come nipotino. Stava giusto cercando un horse sitter.
1: Lallo il cavallo? Ma certo, ho già pronto un sacco di biada fresca fresca, tutta per lui!
2: Va bene, anche il cono cioccolato e tripla panna. No, grazie.
0: Dai, Lallo.
1: Lallo, può venire anche Lella la pecorella a passare un pomeriggio con noi.
3: Grazie, sei veramente un super polizio.
1: È il mio lavoro, se vuoi posso prendere anche te, Armanduccio.
0: Va bene, guarda, io non è che sono poi così piccolino, però insomma, grazie lo stesso, polizio, vengo volentieri.
1: Accidenti, Giulia! Ti sei sporcata tutto il vestitino di lampone. Vieni che ti porto subito in lavatrice.
3: Ma cosa fai? Metti i bambini in lavatrice?
1: Ai bambini no, ma i vestitini sì. Mica posso portarli sporchi dai loro genitori.
0: Bah, complimenti. Polizio, sei proprio lo zio che tutti vorrebbero. Ti lasciamo andare perché ti sentiamo davvero tanto indaffarato. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Ciccio, lascia il telefono detto Ciccio.
0: Mamma mia, certo che è proprio indaffarato quel polizio,
2: Ma tanto, Armando,
0: Ma se ci pensate, ha detto sono 16 nipotini.
3: E a volte anche 30.
0: E in più vorrebbe che andaste anche voi.
3: E anche tu, Armando.
0: E anche tu, Armanduccio,
2: ha detto.
0: Facciamo una cosa, sì. Prendiamoci il tempo di una canzone per capire bene che cosa fare, d'accordo?
2: Prendiamoci.
0: Va bene.

0: Bello, vero Gian Burrasca?
1: Bella, bella, Armando.
0: Allora, che cosa dite? Andiamo a trovare il polizio o no?
1: Sì, Armando, dai. Vuoi è andare, simpaticissimo, eh? È bravissimo, Armando. Però potresti farlo anche tu, il polizio.
0: Ma io lo faccio già il polizio. Io sono qui con voi tutti i giorni.
2: E noi siamo i tuoi nipotini.
0: E certo.
1: Giusto. E ci porti a mangiare un bel gelatino.
0: Va bene, però prima salutiamo i nostri bambini dandogli appuntamento a domani con un'altra grande puntata di...
2: Big Bang.
0: E non dimenticate, bambini, continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: Ciao, ciao!
2: Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crud, mi senti, Crud?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crud, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crud?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crud e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse! Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no, è impazzita!
0: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto...
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene. Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, sì, certo, certo, sì. Sarà. Ma a me sembra assurdo. Per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Filippotini, pupazzi e peluche, benvenuti a tutti per questa nuova puntata di...
1: Bengete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armadissimo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, avete qualcosa da raccontare ai nostri amici bambini?
2: Beh, io sì, sono stata in un posto meraviglioso!
0: Splendido! Racconta, Lellina!
2: Ecco, ho visitato il museo egizio con i cuccioli della fattoria.
0: Il museo egizio?
2: Sì.
0: Fantastico! Avrai ammirato sarcofagi, statue colossali e le splendide pitture degli antichi egizi.
1: E ci sono anche le mummiole!
2: Sì, però al museo non ho visto soltanto le mummie. C'erano tante altre cose meravigliose.
0: Bello, Lellina, ci devi raccontare di questa visita al museo egizio. Ascoltiamo una canzone e poi saremo tutto orecchi.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e...
1: Armandissimo!
0: E Lellina è stata di recente a visitare il museo egizio. Allora, qual è la cosa che ti è piaciuta di più?
1: Beh, ecco, una sala grandissimissima, tutta piena di statue giganti.
0: Ah, immagino siano le statue dei faraoni, i potenti re dell'antico Egitto. Si facevano costruire statue di granito davvero imponenti.
1: E poi c'erano anche delle statue con la testa di leone, o di gatto, miau.
0: Ah, e sì, perché gli antichi egizi adoravano degli dei che erano spesso rappresentati con la testa di qualche animale. Per esempio Anubi, il dio guardiano, che aveva la testa di sciacallo.
1: Che paura! Anubi mi fa un po' venire la pelle di pecorella.
0: Beh, immagino sia un po' come avere la pelle d'oca, cioè, che poi è un modo di dire che si usa quando la paura ci fa drizzare tutti i peletti che abbiamo sulle braccia.
2: A me si drizza tutta la criniera quando FIFA diventa come una cresta.
0: Ma a proposito di occhi di paura, ascoltate questo colmo che è davvero perfetto per la puntata di oggi.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Federico. Vi dico un colmo. Qual è un colmo per un'oca? Non avere la pelle d'oca. Ciao.
0: Grazie Federico. Beh, certo, il colmo per un'oca è non avere la pelle d'oca.
2: Deve essere un'oca molto coraggiosa questa amica di Federico.
0: Va bene, e allora mi raccomando, anche voi continuate a mandarci i vostri messaggini, raccontateci un colmo, magari strambo, come quello di Federico, inventato, oppure recitate una filastrocca, una barzelletta, cantate una canzone, diteci che cosa vi piace fare di più, se andare al parco, disegnare, praticare uno sport, oppure visitare un museo, come ha fatto la nostra Lellina. Il numero per i vostri messaggi WhatsApp è...
4: 347-411-2726.
0: E allora, Lellina, dai, continua a raccontarci della tua visita al museo egizio.
1: Sai una cosa, Armando?
0: Sì.
1: Tra le statue,
0: sì,
1: ce n'era una un po' strana.
0: Davvero? In che senso strana?
1: Era alta e imponente, però...
0: Però?
1: A un certo punto ho notato che ci stava guardando e muoveva gli occhi.
0: Ma dai, una statua nel museo egizio? È impossibile. Lellina, sarà stata una tua impressione.
2: Ma sì, giusto, le statue non muovono gli occhi.
1: Invece vi dico che ci guardava fisso fisso.
0: E allora, di quale animale si trattava?
1: Ecco, beh, non saprei, però aveva dei dentoni molto grandi e anche la criniera.
0: Una statua nel museo egizio che aveva dentoni molto grandi e la criniera.
2: No.
0: Io comincio a avere qualche sospetto e credo che forse tanti amici all'ascolto hanno capito di chi si tratta.
2: Ma davvero?
0: Mi sa di sì.
2: Ma...
0: Facciamo così, ascoltiamo una canzone e poi scopriremo il mistero della statua del museo egizio con i dentoni molto grandi e la criniera.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissima.
0: E come forse avete ascoltato, Lellina è andata a visitare il museo egizio con i cuccioli della fattoria e nella grande sala delle statue tra antiche divinità e austeri faraoni ha visto una statua che la fissava. Segni particolari della statua? Dentoni e criniera. E secondo voi chi era?
2: Ho capito! Lallo, non ci posso credere! Eri tu!
1: Ecco! Ho capito!
2: Sì, lo confesso!
1: Mi hai fatto prendere uno spavento tremendo!
0: Ma Lallo, ma perché hai finto di essere una statua dell'antico Egitto?
2: Sì, ho finto di essere il dio Lalamon!
0: No, ma sei proprio un furbacchione!
2: Armadissimo, volevo vedere anch'io il museo egizio insieme ai cuccioli! Però Lella dice sempre che sono troppo grande per andare in gita con loro. Uffi!
0: Ma dai, Lallo, bastava che tu lo dicessi a Lella. Sono convinto che se lo farai, la prossima volta inviterà anche te.
1: Sì, però non mi devi più far prendere uno spavento.
2: E va bene, promesso.
1: Allora, d'accordo.
2: Viva i musei!
1: E viva i musei e ciao a
2: ciao!
0: La puntata di Big Bang finisce qui e prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, l'inseparabile amica della nostra Lellina, e Piero Marcelli, che si diverte sempre a fare scherzi in compagnia di Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone, che confeziona con abilità e professionalità tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla nostra

0: Trin, trin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par. Chi vuol firmare, pensate un po'. Chi non lo fa finisce in mar.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: mangiano, neggiano, di qua, di là, di rose e fan, di van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fucile potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Divulgatori di barzellette, timidi amanti di freddure improponibili, impresari del cabaret fatto in casa per sollazzo di parenti e vicini, storditori di orecchie e di venditori porta a porta, questa puntata di Pigiama Party è per voi.

allora perché non continuare con questi amici? Estate 80? E voi? Restate in ascolto?

grazie amici miei per aver assistito anche oggi ad una mega puntata di Pigiama Party. Ci siamo divertiti come sempre. Oh, io tanto, eh. E spero anche voi. Al 347-411-2726 aspettiamo sempre le vostre richieste musicali, le vostre barzellette, i vostri colmi e i vostri pensieri sempre tanto carini. Grazie, ciao!

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, bambine, bambini, zii, nipotini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova straordinaria puntata di Big Bang. E siete in compagnia di Armando Traverso e della nostra mitica, insuperabile, la piantina Flora.
1: Com'è bello stare tutti nel baccello.
0: Wow, ma che brava, ti sento molto allegra oggi, Flora.
1: Puoi dirlo forte, verdeggiando, sono felicissima.
0: Mi fa piacere, il mio nome è Armando, non verdeggiando, però è bello verdeggiando. Dimmi, raccontaci, come mai sei così felice?
1: Beh, sono appena tornata dal Baccello Park.
0: Wow.
1: Che è un posto meraviglioso.
0: Il Baccello Park, che nome curioso, e di cosa si tratta?
1: È un parco giochi divertentissimo.
0: Ah.
1: L'hanno aperto dei miei amici della famiglia Legumi. Dovresti vederlo.
0: Molto volentieri, magari una volta mi ci porti. Ma chi sono questi tuoi amici Legumi? Tipo dei ceci, che ne so, un'allegra banda di lenticchie.
1: Sono 5 fagiali molto simpatici.
0: Ah, allora intanto voglio spiegarvi a tutti voi che siete all'ascolto che il baccello è il frutto tipico dei legumi. Ha una forma allungata e all'interno contiene dei semi, come per esempio i fagioli o i piselli.
1: Sai, i miei amici si annoiavano tanto perché stavano sempre rinchiusi nel loro baccello.
0: Eh beh, è naturale, no? Perché prima di maturare il baccello resta ben chiuso, poi a primavera si apre ed escono i semi.
1: Infatti, allora i miei amici hanno avuto un'idea geniale. Hanno aperto un parco giochi nell'orto.
0: Ah, però!
1: Così non si annoiano più.
0: È davvero una bellissima idea. E visto che stai parlando di parco giochi, quali sono le attrazioni?
1: Beh, le montagne russe sulle foglie, la discesa in canoa sulle gocce di rugiada, uno spasso.
0: Ma certo che deve essere veramente speciale questo parco giochi tra le piante dell'orto. E allora ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti ancora del Baccello Park.
1: Sì.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cugini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, e siete in mia compagnia, Armando, cioè Armando Traverso, e della nostra straordinaria, dolcissima amica Flora, il simpatico fiorellino che ogni tanto viene a trovarci.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Flora, ci stavi raccontando di un parco divertimenti davvero stravagante, il Baccello Park, aperto dai tuoi amici fagioli che si annoiavano chiusi nel bacello.
1: Ma sai una cosa, verdeggiando?
0: Dimmi.
1: Ho visitato anche il baccello stregato. Fa paura, eh?
0: Beh sì, lo immagino, perché di solito in tutti i parchi di divertimenti c'è sempre il castello stregato. Dentro è tutto buio e ogni tanto saltano fuori scheletri, streghe sghignazzanti e poi ragnatele che piovono addosso.
1: Sì, anche il baccello stregato è fatto così, più o meno.
0: Raccontaci, dai.
1: All'improvviso,
0: sì?
1: Quando non te lo aspetti, salta fuori un ragno gigante che cerca di acchiapparti con le sue zampacce. Che FIFA!
0: E a questo punto scommetto che nel vostro parco giochi, il Baccello Park, c'è anche una giostra.
1: Ma certo, Ramando! La giostra dei soffioni.
0: Ah.
1: Ci si accomoda tra i piumini di un fiore di tarassaco e poi, quando arriva il vento, si comincia a volare, a vorticare da tutte le parti, su e giù, in alto, in basso.
0: Ma dai, ma questo parco è fantastico! Senti, ti va di ascoltare un messaggino dei nostri bambini?
1: Sì, dai, dai!
2: Sono Viola da Bologna. Vi volevo dire una barzelletta.
0: Dai, Viola!
2: Mamma, mamma, mamma! Vado con una mano. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza due mani. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza un piede. Mamma, mamma, mamma, vado senza due piedi. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza denti. Ciao!
0: Viola, grazie! Che carina la barzelletta,
1: sì,
0: di Pierino in bicicletta. E insomma, meglio tenere le mani sul manubrio, eh? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo. Se siete tristi, se siete contenti, se siete arrabbiati, se siete allegri, ecco, tutto quello che vi piace e ancora di più. Ginnastica, suonare uno strumento, barzelletta, colmi! Ma diteci anche, per esempio, qual è la vostra materia preferita a scuola e componete il nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: Bravissima, Flora! E allora, la nostra Flora è appena tornata da un posto speciale, il Baccello Park, che si trova nell'orto dei suoi amici fagioli.
1: Allora, ti dico i loro nomi.
0: Sì.
1: Si chiamano Fagiol Fagiolo, Fagiolotto,
0: sì,
1: Fagioltondo, Fagiolino e Fagiolante.
0: Ah, dai! Ma lo sai che questi nomi mi ricordano una fiaba?
1: È una storia di fagioli?
0: Beh, in realtà, in quel caso, i protagonisti erano cinque piselli. Si tratta di una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen e il titolo è Cinque in un baccello. Ti dice qualcosa?
1: Ma certo! I protagonisti sono i cugini dei miei amici.
0: E proprio come i tuoi amici, anche i piselli della fiaba di Andersen si annoiano a stare tutto il giorno chiusi nel baccello.
1: E infatti vanno sempre in giro per il mondo.
0: Tutti, tranne il più piccolo di loro. Ricordi la sua storia?
1: Oh sì, finisce sul davanzale della stanzetta di una bambina e a poco cresce, diventa una piantina.
0: E la bambina e la piantina diventano amici.
1: È una fiaba così tenera.
0: E ci suggerisce che a volte è uno spettacolo semplice e naturale, come guardare una piantina che cresce può renderci felici.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in mia compagnia Armando Traverso e della nostra fantastica piantina Flora, che oggi ci ha raccontato di una sua giornata passata al Baccello Park, un parco di divertimenti per piante e piantine.
1: Hai sentito?
0: Sì, si sta alzando il vento.
1: Per tutte le clorofille, questo è il segnale del parco. Sono in ritardo, mi aspettano. Hanno bisogno di me.
0: Perché?
1: Perché devo cantare la ninna nanna agli ospiti. Vado,
0: sì.
1: Ma tornerò presto.
0: Va bene, va bene, torna
1: ciao.
0: Presto.
1: Ciao.
0: Ciao Flora. Ciao. E allora, non è simpaticissima la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili dal mondo vegetale. E oggi abbiamo scoperto che un gruppetto di fagioli ha organizzato un parco di divertimenti in un orto, con tanto di giostre e montagne russe. Non è incredibile? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

0: Avete riconosciuto il verso di questo animale? Curioso, eh? E neanche facile. Beh, nel corso della puntata scoprirete a chi appartiene. Ma adesso, bentrovati, bentrovate, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche per questa nuova puntata di Big...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao, armadissimo!
0: Ma scusa, ma non doveva esserci anche Lella oggi?
1: Sì, forse un po' in ritardo, eh?
0: Beh, strano, perché lei è puntualissima.
1: Sì.
0: E poi è così contenta, è sempre la prima ad arrivare quando c'è Big Bang.
1: Eccola
0: qui. Ciao Lellina.
1: Ciao.
0: Ben trovata. Ma tutto bene? È successo qualcosa? Perché di solito tu non sei mai in ritardo.
1: Tutto a posto. Mi sono soltanto fermata davanti a una zebra.
0: Ah, una zebra.
1: Scommetto che era una chiacchierona. Io le conosco le zebre. Quando attaccano a parlare... non finiscono più.
0: No, però Lallino, aspetta, perché io non credo che Lallina intenda quella zebra di cui tu parli.
1: Dici di no, Armando?
0: Mi sembra di no.
1: Ma non è quella che sembra un po' un cavallino, però ha le righe bianche e nere?
2: Ma no, Lallo, la zebra è una striscia pedonale.
0: Sì, sono quei passaggi fatti con le strisce bianche che si trovano sulle strade e sono fatti apposta per far passare i pedoni.
1: Già, solo i pedoni. E che agli cioccoli allora non può passare. Allora vedi, è per quello che Lellina è arrivata in ritardo.
0: Lallo, il pedone non è qualcuno che ha i piedi grandi, è la persona che va a piedi.
2: Infatti, giusto.
1: Allora anch'io sono un piedone.
0: Giusto, Lallo, anche tu sei un piedone. Lellina, allora, come mai ci hai messo tanto tempo ad arrivare?
2: Beh, perché le automobili non mi facevano passare.
0: Ah.
2: Io aspettavo sulle strisce, ma le auto non si fermavano.
0: Maleducati.
2: Già.
0: Oh, perché bisognerebbe fermarsi per far passare chi va a piedi. E anche qualche metro prima. E non mordere le caviglie con i parafanghi delle automobili di chi sta attraversando la strada. È una regola che dovrebbero rispettare.
1: Viva le zebre! Abbasso le auto!
0: Oh, ma sapete una cosa? Questa storia del traffico e delle regole della strada mi ha fatto venire in mente una domanda quiz!
2: Sì! Quizze.
0: E ve lo farò subito dopo aver ascoltato una canzone che parla proprio di... Beh, sentite...
3: Ehi, momento! La macchina del capo!
4: È già buca di una goma!

0: e basta.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E con voi a tenervi compagnia c'è la simpaticissima Lella.
2: Eccomi qui!
1: Il mitico Lallo.
3: E Armandissimo!
1: Allora, poco fa vi avevo promesso che vi avrei fatto un quiz. E questo quiz sarà, visto che Lella non riusciva ad attraversare le strisce pedonali, cioè le cosiddette zebre, sarà un quiz a tema stradale.
2: Evviva, mi piacciono i quiz!
4: Anche a me, però non riesco mai a rispondere.
2: Un pitappino!
1: Vedrai che questa volta ce la farai, Lallo, perché la domanda è: che cos'è il pedibus? Una bicicletta senza ruote? Quindi viene spinta con i piedi? Un gruppo di bambini che va a scuola a piedi? O un autobus speciale per i pedoni?
4: Armandissimo, è troppo difficile, Ufi.
2: È vero, è difficilissimissimissimo. Non so se riuscirò a risolverlo.
1: Allora, secondo me, se ci pensate bene, ci potete arrivare anche facilmente. E sono sicuro che, per esempio, i nostri bambini e le nostre bambine a casa sapranno rispondere. Ma adesso, a proposito delle nostre amiche e amici ascoltatori, voglio salutare Sara, che ci ha mandato un messaggio al nostro numero WhatsApp.
3: 347-411-2726.
1: E in questo messaggio Sara ci racconta che ha appena imparato ad andare in bicicletta. Complimenti, Sara!
3: Brava Sara!
1: E allora, a voi piace andare in bicicletta, Lallo, Lella? A me tantissimo. E ci andrei anche adesso, ma c'è un problema.
2: E qual è il problema, Armando?
4: Hai le ruote della bici sgonfie?
1: No, purtroppo nella parte della città dove vivo io non ci sono le piste ciclabili.
2: Oh no!
4: Armando, ma cos'è sono le piste ciclabili?
1: Le piste ciclabili sono le stradine dove possono passare le biciclette. Perché ciclabile deriva dalla parola ciclo, che vuol dire anche ruota, giro, cerchio. E infatti bicicletta, bicicletta vuol dire con due ruote. E monociclo
2: con una sola ruota.
1: Giusto, Lella. Allora, parlavamo di zebre, intese come strisce pedonali, che aiutano i pedoni ad attraversare la strada. Però ci sono anche
4: i semafori.
1: Giusto. I semafori, che sono molto importanti, anzi essenziali, perché grazie ai loro segnali luminosi le macchine o i pedoni sanno quando devono fermarsi o passare.
2: Rosso, bisogna restare fermi.
4: Verde, si può passare.
2: Beh, però vicino alla mia fattoria non c'è il semaforo. Viene un vigile per farci passare.
1: Giusto. E infatti il vigile interviene proprio quando non ci sono segnali luminosi nella strada, come i semafori, appunto.
4: Che bello, voglio fare il vigile da grande.
2: Ma Lallo, tu sei già uno sceriffo del West.
4: Già, è vero, non ci avevo pensato. Sono quasi un vigile.
1: Beh, il vigile in effetti è una figura importantissima, proprio come dice la filastrocca di Gianni Rodari. La volete sentire?
3: Sì!
1: Chi è più forte del vigile urbano? Ferma i tram con una mano, con un dito calmo e sereno, tiene indietro un autotreno. 100 motori scalpitanti li mette a cuccia, alzando i guanti, sempre in croce, in mezzo al baccano. Chi è più paziente del vigile urbano?
3: Che bella! Bellissima!
4: Evviva!
1: E adesso siete pronti per il quiz di oggi?
4: Questa volta risponde Armando, sono sicuro.
1: Allora, la domanda era: che cos'è il pedibus? Una bicicletta senza ruote? Un gruppo di bambini che va a scuola a piedi? Un autobus speciale per pedoni? La risposta arriverà subito dopo la prossima canzone.

0: Ascoltatrici e ascoltatori, piccoli e grandi, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del fantastico trio di amici. Lella!
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E oggi abbiamo parlato di sicurezza della strada.
2: Sì, anche di zebre e piedoni, semafori, cicli, bicicli, monocicli.
0: Ora però è venuto il momento di risolvere il quiz. Allora, chissà se i bambini a casa lo hanno risolto.
1: Io... forse ho capito e ho trovato la risposta esatta.
0: Dai, vediamo, Lella. Allora, la domanda riguardava il pedibus e vi chiedevo di che cosa si tratta. È un autobus speciale per pedoni? Una bicicletta senza ruote? Un gruppo di bambini che va a scuola a piedi? E la risposta è... un gruppo di bambini che va a scuola a piedi. Avevi pensato questo, Lella?
1: Esatto, Armando, indovinato.
0: Brava. Eh sì, il pedibus è un vero e proprio servizio che è attivo in moltissime città. Cioè, i bambini vanno a scuola, ovviamente tutti a piedi naturalmente, attaccati per mano uno all'altro e vengono scortati da un adulto conducente, tipo il conducente dell'autobus, che magari è il maestro o la maestra, che sta davanti e cammina. Ma non è finita, perché c'è anche un controllore che sta in fondo alla fila.
2: Ma bello! E poi c'è il trotibus, che è fatto apposta per noi cavallini, e il galopibus, che è quello per i cavalli un po' più grandi.
0: Molto carino, Lallo. La nostra puntata finisce qui, dedicata alla sicurezza stradale. Mi raccomando, quando siete in macchina con il vostro papà e la vostra mamma, fategli rispettare le strisce pedonali, fateli fermare qualche metro prima, va bene? Noi ci risentiamo presto con un'altra puntata di
3: Big Bang.
0: Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, amici di Radio Kids. Prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: sole della mattina, sveglia le piante sciogliendo la brina.
1: Vera sorpresa, canta gli uccelli, sente i profumi di suoni più belli.
2: Prima il giorno sbocciano i fiori, macchiano i prati di tutti i colori.
3: Vera sorpresa, fresca è la sera, ecco.

Gretellino mio, mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire, la stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire e la stregaccia non la rivedremo più.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì, è un viaggio. Protagonista un bambino. Un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive, ricche di particolari da scoprire leggendo, vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Tipoti poti poti tipoti tipota tipoti poti poti tipoti tipota. Ciao bambine e bambini, ciao genitori, nonni, nonne, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lellina, buongiorno.
1: Ciao Armando, buongiorno.
0: Ma scusami, sai qualche cosa di Lallo? Perché la puntata è iniziata e lui non c'è.
1: Beh, non so, doveva essere già qui.
0: Facciamo una cosa, al nostro tre lo chiamiamo. Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Uno, due, tre. Lallo!
2: Sì, eccomi, aspetta, eccomi. Mi tappino, come sono in ritardo.
0: Lallo, siamo felici che tu sia qui con noi, ma dove sei stato finora?
2: Guarda, non ci crederete amici, ma ho portato un sasso spaziale al Museo di Scienza.
0: Un sasso spaziale?
1: Davvero?
0: Ma scusa, spiegati meglio, hai trovato un frammento che viene dallo spazio, cioè un meteorite.
2: Sì, una metro, insomma, Armandissimo, quello che hai detto tu, proprio quello. Al museo il famoso scienziato professor Lallardis la studierà per bene.
0: Wow, ma questa è una notizia sensazionale! Devi raccontarci subito la tua scoperta, Lallo.
2: Lo so, ma adesso sono un po' stanchino, ho galoppato tanto.
0: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così, ti riposi un po', ci rilassiamo ascoltando una bella canzone che parla di un grandissimo scienziato e poi ci direi tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Yuhu! In compagnia di Lallo.
1: Eccomi.
0: Lella.
2: E Armadissimo.
0: E oggi abbiamo una grandissima novità. Sì, perché a quanto pare il nostro Lallo ha fatto una scoperta eccezionale. Ha trovato un frammento di meteorite, cioè in pratica un frammento, un pezzo di una roccia spaziale. Infatti, a volte alcuni corpi celesti.
1: Ma no, Armando, il sasso che ho trovato non è celeste, è tutto d'argentolo.
0: Sì, Lallo, ma corpi celesti.
1: No, Armando, il sasso non è celeste.
0: Sì, è tutto d'argento. Sì, ho capito. Ma corpi celesti è il nome che si riferisce a quegli oggetti, le rocce per esempio, che si staccano dai pianeti, navigano nel cielo e a volte possono entrare nell'atmosfera.
3: Come le stelle cadenti.
0: Brava Lellina! Le stelle cadenti però si dissolvono nell'aria bruciando, no? Quando vediamo quella fiamma meravigliosa. Mentre le meteoriti non si disintegrano, anzi, possono addirittura urtare contro la superficie terrestre.
1: No! Chissà che rumore!
0: Lallo, pensa che 2 miliardi di anni fa un asteroide grande circa 10 chilometri colpiva la Terra in una zona del Sudafrica, creando un enorme cratere, cioè una specie di buco gigante, visibile anche oggi.
3: Ma beh, un sassone di 10 chilometri doveva essere spaventoso.
0: Già, Lellina, però per fortuna è accaduto tantissimo tempo fa. E sempre per fortuna, per tantissimo tempo non dovrebbe accadere. Comunque, il cratere, cioè il buco che aveva formato quell'asteroide, è lungo 300 chilometri. Incredibile, eh?
1: Beh, però, Armando, la meteorite che ho trovato io è piccina.
0: Ah, sì, perché ne esistono di tante dimensioni diverse. Però hai fatto proprio la cosa giusta, Lallo, perché l'hai portata al museo dal professor...
1: Lalardis.
0: Giusto, non ricordavo il nome. Ecco, adesso l'esimio professore analizzerà, studierà l'asteroide e forse ti dirà addirittura da che pianeta proviene.
1: Bello, non vedo l'ora.
0: E intanto, mentre aspettiamo il parere dell'illustre scienziato, possiamo ascoltare un messaggino. Che ne dite?
3: Yuhu!

0: Ma ciao Mari!
1: Ciao!
0: Ciao,
1: grazie
0: ciao.
1: Mari!
0: Che bello e grazie perché ci ascolti sempre. E mi raccomando, anche voi bambine e bambini, mandateci i vostri meravigliosi messaggini al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Raccontateci tutto quello che vi pare, tutto quello che vi passa per la testa. Se volete cantate, oppure raccontateci una barzelletta, un colmo, diteci se siete allegri, tristi, tutto quello che volete. Ma adesso torniamo alla scoperta eccezionale che ha fatto Lallo. Ha trovato un meteorite, un frammento, un pezzo di roccia che proviene dallo spazio. Allora, Lallo, vuoi raccontarci qualche cosa?
2: Allora, Armandissimo, stavo trotterellando nel bosco quando ho visto...
0: Hai visto?
2: Una montagna di cenere!
0: Wow!
2: Eh sì, mi sono avvicinato e ho notato che in mezzo, ma un po' nascosto, c'era un sasso luccicante!
0: No!
3: Ma non scottava?
2: No, la cenere era già fredda!
0: Ma che bella cosa, Lallo! Straordinario! Sono curiosissimo! Senti, facciamo una cosa. Ascoltiamo una canzone e poi ci racconti tutto il resto.
2: Sì!

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armando.
0: E... C'è una chiamata.
2: Sì, Armandissimo. Lella, è una chiamata dal Museo di Scienze.
0: Ma che bello, rispondi subito, Lallo.
2: Sì. Pronto? Pronto, professor Lalartis?
0: Ma che dice?
1: Cosa ha detto?
0: Non si è capito nulla.
2: Armando, Lella, mi sa che ha detto che quello non è un sasso spaziale.
0: No.
2: No, è solo una patata o metapira.
0: Ma com'è possibile? Ma non era tutto argentato proprio come un oggetto che viene dallo spazio?
1: Un momento, ho un sospetto. Io e le mie amiche pecorelle abbiamo fatto un picnic nel bosco, abbiamo acceso un falò e poi abbiamo cotto le patate sotto la cenere.
0: Ah, e magari le avete avvolte nei fogli di alluminio, giusto?
1: Giusto, Armando. Forse ne abbiamo dimenticata una e tu, Lallo, l'hai trovata e l'hai scambiata per una meteorite.
2: Metapiro! Che figuraccia col professore!
0: In effetti, a giudicare dal suo tono, sembrava davvero un po' arrabbiato. Però sono sicuro che il professor Lallardis si divertirà anche lui. E poi ho sentito dire che è un tipo stravagante, molto simpatico, no?
2: Senti, Lella!
1: Sì, Lallo?
2: Ma com'è la ricetta delle patate cotte nella cenere? Perché mi è venuta un po' famina.
1: La prepareremo insieme, d'accordo?
2: Ciao a tutti.
0: Ciao ciao, ci ritroviamo qui presto per un'altra puntata di
3: Big Bang.
0: E prima di salutarci voglio ringraziare l'inseparabile amica di Lella, Barbara Cinquatti, e Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me, e un super ringraziamento triplo, quadruplo, quintuplo a Isabella Carbone, la nostra regista che taglia, cuce e incolla, rendendo smaglianti le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: sapevi che una formica e una cicala?
1: Sì, quelli della favola!
0: Si trovarono insieme a chiacchierare in un giorno che non era nemmeno d'agosto.

0: percussioni, archi, piatti,
1: paroni.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Ciampa Corta!
2: Unico limite, la fantasia. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano al mercatino con i loro amici. Cheng ha costruito un treno di lattine, Michela un bracciale di bottoni e Federica una collana di pietre luccicanti.
0: È bellissima la tua collana, Federica! Brava!
3: Grazie, Caramella! Ho solo usato la fantasia!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal Magiregno per chiamare i bambini.
4: Caramella, è arrivata Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel Magiregno!
2: I fratellini corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao amici, ben arrivati!
7: Ciao Zampacorta!
6: Oggi c'è la gara di magi sculture. Chiunque può creare una scultura con il materiale che vuole. Unico limite, la fantasia! Presto, andiamo!
2: I tre amici arrivano alla Magipiazza, dove molti abitanti stanno creando le loro opere.
0: Quanti concorrenti!
8: Facciamo un giro!
6: A Riccio Michele piace modellare sfere di fango. Emma la Foca invece costruisce balene di ghiaccio, ma il sole le scioglie sempre. Sarà Bibi Glam, la giudice della gara, a scegliere l'opera migliore.
2: Bibi Glam, una cagnolina con coroncine e foulard, segue la creazione delle opere dal palco.
9: Quest'anno in gara mi aspetto sculture sorprendenti.
2: Caramella nota un tendone.
0: Chissà cosa si nasconde là dentro.
6: Voi andate a vedere, io intanto inizio la mia scultura.
2: Dentro al tendone, le faine Tondo e Tordo costruiscono un castello di sabbia. Con loro c'è Duca Puzzoloso, travestito con una barba finta.
10: Sbrigatevi voi due, voglio vincere la gara!
2: Puzzoloso sbircia all'esterno del tendone e vede Lampadino e Caramella che si avvicinano.
10: I fratellini ficcanaso, che ci fanno qui? Devo scacciarli! Alto là voi due, che volete?
4: Possiamo vedere la sua opera, signor scultore?
10: Certo che no, non è ancora finita!
0: Che antipatico!
4: Pazienza, Caramella, torniamo da Zampacorta.
2: Anche Zampacorta sta modellando un castello con la sabbia.
6: Vi piace, amici?
0: Il tuo castello è bellissimo!
2: Duca Puzzoloso lo nota e diventa rosso dalla rabbia.
10: Nessun castello sarà più bello del mio!
2: Il cattivone afferra un tubo per innaffiare e di nascosto dirige il getto d'acqua sul castello di Zampacorta, che si scioglie tutto.
0: Castello è distrutto! Bibi Glam non lo premierà mai!
2: Un riflesso attira l'attenzione di Lampadino. È un sasso colorato. Il bambino lo raccoglie.
4: Guarda questa pietra luccicante, Caramella. Cosa ti ricorda?
0: La collana di Federica, Lampadino.
4: Esatto! Cerchiamone altre, possono essere utili a Zampacorta.
2: Lampadino e Caramella trovano altri sassi colorati che portano all'amico.
4: Zampacorta, usa questi sassi colorati per costruire la tua scultura.
0: Verrà un bellissimo castello luccicante.
6: D'accordo, amici, mi metto al lavoro.
2: Nel frattempo, dentro il tendone, la scultura di Duca Puzzoloso è terminata. Quando però le faine mettono la bandiera in cima, il castello crolla.
10: Imbranati, lo avete distrutto! Non c'è tempo per ricostruirlo!
2: Il duca nota un carretto dello zucchero filato lasciato proprio fuori dal tendone.
10: Lo zucchero liquido che c'è in quel carretto mi ha fatto venire un'idea.
2: Duca Puzzoloso ruba un secchio colmo di zucchero liquido, rientra nel tendone e lo versa sulle faine.
10: Restate fermi! Quando lo zucchero si sarà indurito diventerete una dolcissima scultura!
2: Bibi Glam gira tra le opere esprimendo il suo giudizio. La balena di Emma la Foca è già quasi tutta sciolta.
11: Carina, ma anche quest'anno è troppo liquida!
2: La giudice continua il giro.
11: Riccio Michele, la tua sfera di fango è spigolosa!
2: Bibi Glam arriva al tendone di Duca Puzzoloso.
11: Ma cosa c'è dietro la tenda?
10: Un'opera sorprendente!
2: Duca Puzzoloso apre il tendone, ma è lui a rimanere sorpreso. Le due faine hanno mangiato tutto lo zucchero che le ricopriva e ora hanno un gran mal di pancia.
12: Oi, oi, lo zucchero era così dolce che lo abbiamo mangiato tutto.
13: Sì. Ai.
11: Qui non vedo nessuna scultura, ma solo due faine col mal di pancia. Squalificato.
10: Tutta colpa vostra. Non sapete che mangiare troppo zucchero fa male? Ben vi sta.
12: Ai, ai, ai.
2: Bibi Glam sembra delusa.
11: Uffa, non vedo nessun'opera interessante.
2: Ma qualcosa attira la sua attenzione. Il castello di Zampacorta, con torri e mura fatte di pietre luccicanti.
11: Ma che splendore! Ho deciso! Il premio va a Zampacorta!
5: Evviva!
2: Mentre Zampacorta solleva il premio, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
14: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, questa sera voglio darvi la buonanotte immaginando di essere su un'altalena insieme a voi. Dondoliamo e piano piano scopriamo il mondo. Apriamo e chiudiamo gli occhi. Apriamo e chiudiamo gli occhi.

dico un buon Halloween. D'un tratto sorridendo dico un buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti. Buon Halloween!

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.